Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Tutto il meglio della musica lo ascolti solo su Radio Capital.
2: All that we see or seem is but a dream within a dream.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: €9,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
0: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
0: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
0: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Capital Club.

0: Questa è Radio Capital.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
0: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
0: Una produzione One Podcast.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 Tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Le notizie alle 7, buongiorno da Simone Di Gregorio. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi annunciate dal presidente francese Macron, né la riunione dei paesi che sostengono l'Ucraina sono previste per ottobre e novembre, via libera di Regno Unito e Francia alle forniture dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per Kiev. Gli Stati Uniti lanciano l'operazione per isolare l'Iran, sanzioni a chiunque commerci con il nemico, nessuno escluso, neanche la Cina, spiega il segretario alla sicurezza americano Scott Bessent, presentando l'Operation Economic Outcast. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La tassazione degli extraprofitti è di competenza degli Stati membri. La Commissione europea risponde così alla lettera inviata pochi giorni fa dall'Italia e altri 5 paesi alla presidenza dell'Unione per chiedere una misura comune di contrasto al caro carburante. Il governo italiano intanto ha prorogato il taglio delle accise, ma solo fino a domani. Nessun consiglio dei ministri in programma, spiega il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, che poi rilancia il tema del nucleare.
4: Se il Senato, come è in calendario, verso metà mese approva la legge delega, entro fine anno noi siamo pronti con i decreti attuativi. La domanda di energia sta esplodendo a livello mondiale, ma anche quindi sarà a livello nazionale, quindi la quantità dell'energia e la discriminante del prezzo dell'energia sono quelle che distingueranno tra paesi che hanno opportunità di sviluppo e di benessere e chi non ce l'avrà.
3: È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Segfrido Ranucci. In quella sede, hanno annunciato i suoi difensori nei giorni scorsi, l'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. Buona la prima per le romane nei posticipi della prima giornata di Serie A. La Roma travolge la Fiorentina 4-0, tripletta di Malen su triplo assist di Dybala, gol di Pisilli. Lazio che batte fuori casa il Bologna 1-0, gol di Frattesi. Tra poco The Breakfast Club, il prossimo appuntamento con Capital News alle 8.
5: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Radio Capital. Breakfast Club.
1: Buongiorno, sono le 7:06, io sono Imma Baccelliere, questo è The Breakfast Club, staremo insieme fino alle 9. Saluto e do il buongiorno al nostro Sergio Martelli in regia e do il bentornata alla nostra Elisa Lancia. Buongiorno Elisa.
2: Buongiorno Imma, bentornata a te, adesso lo posso dire.
1: Bentornata, perché era da un po' che non ci vedevamo, forse quasi un mese tra le varie ferie e i vari viaggi. Tra l'altro noi ci sentiamo un po' fra amici qui con i nostri ascoltatori e quindi abbiamo deciso di includervi subito nella nostra discussione che abbiamo iniziato all'alba qui a Radio Capital a microfoni spenti, perché Elisa mi raccontava che ieri sera ha scoperto tramite i social che il finale di un film abbastanza noto è stato un po' rovinato dalla sua trasmissione nel piccolo schermo, no? Davanti alla TV.
2: È stato letteralmente mozzato. Ma di che film stiamo parlando? Stiamo parlando del Codice da Vinci, noto a tutti, film tratto dai libri di Dan Brown con protagonista il fantastico Tom Hanks. E diciamo, nella scena clou, nel finale, dove lui sta sul tetto del Louvre, se non mi ricordo male, ma penso proprio di sì, sta per scoprire, quindi tutti gli spettatori,
1: cioè, due ore di mistero, no? Erano lì che dovevano essere risolti.
2: Tetto trasparente, quindi il mistero era un po' così, non tanto segreto.
1: Vabbè, insomma, questi sono dettagli. In questo modo
2: il finale viene perfettamente mozzato dallo spot della Rai. Il programma è stato presentato da, e il finale viene tagliato con lui immortalato sul tetto, fine.
1: Quindi chi ha visto per la prima volta, credo in pochi perché oramai è un film molto noto, il Codice da Vinci in TV ieri, non sa com'è finita.
2: No, sa che c'è il continuo della Rai, del palinsesto Rai, quindi il processo del lunedì
1: presentato.
2: Che
1: è importante,
2: certo,
1: anche quell'aspetto.
2: Certo.
1: Magari la daranno come serie TV, sai, magari l'hanno spezzettato e la seconda parte sarà in onda.
2: Tipo le novelle dei romanzi nelle riviste?
1: Esatto, questa cosa in realtà mi ha fatto venire in mente un trauma che ho, cara Elisa, adesso lo racconto anche a te, perché proprio mentre guardavo sulla Rai tantissimo tempo fa il film Million Dollar Baby, non so
2: certo
1: se hai avuto modo di vedere. Ora non vi racconterò il finale, ma a metà film c'è stata una interruzione guidata da Bruno Vespa, che stava introducendo il tema di Porta a Porta, anche se era 15 anni fa, insomma tutto è rimasto un po' uguale. E Bruno Vespa, introducendo il tema del film, ha spoilerato o anticipato,
2: devastante,
1: come si dice in italiano, completamente il finale di Million Dollar Baby, che io non conoscevo, insomma, nella mia ignoranza, ero un adolescente, non l'avevo mai visto prima, e io ho proprio il trauma del vedere il film in quel caso, perché è stato svelato completamente il finale.
2: Quindi chi ti ha fatto lo spoiler del
1: Bruno
2: film?
1: Vespa,
2: Bruno,
1: guarda,
2: Vespa,
1: questa deve risarcirmi di questo danno morale.
2: Ma sì, è un bel trauma, soprattutto fatto da Bruno Vespa, inaspettato.
1: Beh sì, perché ne sai, comunque anticipare un argomento in quel caso è stato abbastanza traumatico. Comunque arrivano già i messaggi al nostro numero WhatsApp, il 342-342-2190, che ci scrive Giulia: ci sono rimasta male anch'io. Adesso non sappiamo se sta parlando di Million Dollar Baby o il Codice da Vinci, ma comunque questi finali rovinati non siamo state le uniche ad averli in questi anni, in questi mesi. Io concludo con un'altra storia, oggi sono un po' aneddotica.
2: Bello.
1: Un altro finale completamente rovinato da una mia compagna di università, che ora saluto e ringrazio con affetto,
2: tanti saluti,
1: Anna Karenina. Durante un esame all'università ha voluto raccontarmi tutto il finale e io purtroppo devo dire che non sono riuscita a finire il libro dalla rabbia, perché questa persona mi aveva raccontato tutto il finale del libro, pensando, sai, di voler fare un po' l'intellettuale all'inizio dell'università, era un po' così, e a voler commentare filosoficamente il finale di un libro che io non avevo ancora concluso.
2: Però Emma, diciamo che il finale di Anna Karenina un po' si sa.
1: Allora, questa è la risposta che mi danno tutti.
2: Ah, scusa.
1: Io allora poi dico: è tollerata l'ignoranza in questo mondo?
2: Certo, certo, tu ovviamente hai...
1: No, però è un grande tema questo, quando uno spoiler non è più uno spoiler, perché ormai è un finale di un film o di un libro che conoscono tutti. Il finale del Codice da Vinci, lo possiamo dire o no? È questa la grande domanda. È ancora considerato uno spoiler secondo te?
2: Sì.
1: Quindi non lo vogliamo. Io,
2: ma no.
1: Infatti sono dell'idea: ma perché anticipare il finale di un film o di un libro? Magari qualcuno non lo conosce, sarà rimasto anche uno solo nel mondo, ma facciamoglielo godere, no? Sei d'accordo? Non è d'accordo?

0: Ciao, buongiorno ragazze, Giorgio da Reggio Emilia. Allora, a me è successo che mia sorella straordinaria, con nonchalance, mi ha svelato l'assassino dei soliti sospetti, che ovviamente non dirò, e io dovevo ancora vederlo ed è stato drammatico. Diciamo che mi sono un po' rifatto quando ho fatto vedere il film ai miei figli. Ovviamente non gli ho svelato chi era l'assassino.
1: Poi perché poi è difficile riguardare questi film, senti sempre un po' quella rabbia per il finale rovinato. Molti considerano film o libri tanto parte della cultura da non considerare più il finale, lo svelamento del finale, come una vera e propria anticipazione. Dice, vabbè, ma lo sai come finisce Anna Karenina? Non lo so, sono colpevole.
2: Guardate, basta che non spoilerate il finale dell'Odissea di Nolan, per favore, grazie.
1: Allora, sull'Odissea credo sia andato un po' in prescrizione, forse il finale lo conoscono tutti, però noi manteniamo fede al suggerimento del nostro ascoltatore, non ve lo diciamo che fine fa Ulisse, dovete andare a leggere tutta l'Odissea.
3: Ho ricevuto spoiler di film e libri che erano usciti da molti anni. Non mi sento di giudicare negativamente chi me li ha fatti, soprattutto perché erano in conversazioni con altre persone. È chiaro che se stai parlando solo con me e ti dico non ho mai letto quel libro, non ho mai visto quel film, magari è opportuno evitare, ecco.
1: Certo, poi c'è chi come Antonella ci scrive vi rovinate con poco, nel senso che per molti svelare il finale di un film o di un libro non vuol dire rovinarlo, perché comunque quel libro o quel film può avere può piacere anche se magari manca la sorpresa finale perché si conosce già. Infatti ci scrive anche Leonora che sua mamma svela tutti i finali dei film perché dice così te lo godi meglio. Se tu sai già come va a finire, questa mi sembra un po' la morale, almeno ti concentri sui dettagli. Non so se dare ragione alla mamma di Leonora, io sono molto molto gelosa su questo, non voglio assolutamente che mi vengano svelati film o libri anche molto conosciuti, perché secondo me un po' l'emozione del finale poi viene a mancare.

La Flaca alle 7.23 su Radio Capital, e oggi sarà un giorno decisivo in Rai per decidere del futuro di Siegfrido Ranucci, conduttore e curatore del programma Report della Rai, un programma storico della Rai. Come sappiamo, Ranucci è coinvolto in un'inchiesta del comitato etico Rai perché secondo i dirigenti Rai deve chiarire in modo più trasparente il suo rapporto con Walter Lavitola. Lavitola è considerato, accusato di essere il mandante dell'attentato contro Ranucci, ha confessato l'organizzazione di questo attentato Lavitola. Secondo la Rai deve essere chiarito maggiormente il rapporto anche di Lavitola come fonte forse di alcune inchieste di Report. Oggi è Repubblica in particolare a chiarire che il futuro di Ranucci sembra ormai scritto e sarebbe quello di essere sostituito alla guida del programma Report. Ranucci, che in realtà in Rai ha anche altre mansioni, come quello di essere vice direttore degli approfondimenti Rai, e questo complica molto le cose, perché in Rai non è facile sostituire o sospendere un vice direttore, bisogna che le sue mansioni vengano rispettate, e quindi probabilmente Ranucci l'anno prossimo non sarà a capo di Report, ma dovrà essere ricollocato come vice direttore in altre testate. Si parla per esempio di Rai 3, oppure all'interno si discute anche di uno suo incarico nella scuola di giornalismo di Perugia legata proprio alla Rai. Ranucci, che comunque resiste e a capo di questa del suo programma, ritiene appunto una colpa, non ritiene di essere colpevole, quindi non comprende il perché di questa sostituzione. Le ragioni date dalla Rai, che i giornali oggi si descrivono, parlano invece di dirigenti che ritengono che la stessa credibilità di Report sia messa un po' in discussione da questa amicizia con Lavitola, che, come abbiamo detto, ha confessato l'organizzazione di questo attentato.

0: premiati Average Boy Band. I think A.
1: Alla chitarra Carlos Santana.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Corri da Troni, dal

0: i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
10: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
9: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
10: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
11: Radio Capital, solo bella musica.

0: Beach Boys alle 7.34 su Radio Capital. Ora torniamo a parlare di asili nido, perché avevamo immaginato che col PNRR la situazione degli asili nido potesse migliorare in Italia. Sappiamo che tante volte è stata denunciata una carenza di posti per i bambini all'interno degli asili nido. Adesso che i soldi del PNRR dovrebbero essere già stati investiti, vogliamo capire a che punto siamo. E oggi lo cerchiamo di capirlo con Paolo Uniti, che è il segretario dell'associazione Assonidi, che rappresenta i nidi privati. Dottor Uniti, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, sono stati pubblicati alcuni dati che parlano del fatto che 2 bambini su 3 non hanno un posto al nido. Perché è così difficile colmare queste mancanze in Italia?
1: Ma diciamo che dai finanziamenti pubblici che sono arrivati dall'Europa poco e nulla è cambiato per quello che riguarda l'offerta pubblica. Ricordiamoci che quei finanziamenti vanno solo alle amministrazioni comunali, quindi da un punto di vista di nuove strutture poco si è mosso.
0: Quindi sono i privati che aiutano le famiglie più del reparto pubblico?
1: Direi proprio di sì. In Italia, su circa 350.000 posti offerti nei servizi 03, il 55-60% è coperto dai servizi privati.
0: Ecco, lei come può immaginare, quando parliamo di questo argomento, in tanti ci scrivono che questo è anche a volte un problema economico per le famiglie, perché gli asili nido privati hanno ovviamente un costo maggiore, come si può immaginare, rispetto a quelli pubblici. Secondo lei il costo degli asili nido in Italia come si relaziona al resto d'Europa? È più alto, più basso?
1: Ma diciamo che è nella media europea, fatto salvo diciamo quello che sono gli aiuti pubblici, che sono diversi stato per stato.
0: Ecco, ci sono regioni,
1: un welfare differente.
0: Certo, ci sono regioni dove la distribuzione anche degli asili nido è un po' carente?
1: Sicuramente nel sud Italia e nelle isole.
0: Quindi lì c'è un problema maggiore da questo punto di vista.
1: Sì, siamo veramente in sofferenza per quello che è l'offerta pubblica, e per fortuna che supplisce il privato anche lì.
0: Ecco, ricordiamo che in Italia c'è una legge che dice che devono essere garantiti 33 posti per 100 bambini, e mi pare di capire che in alcune regioni neanche questo minimo viene rispettato.
1: Sì, e questo avviene in particolare nel sud Italia, sì. Mentre nel centro-nord abbiamo una copertura che si avvicina, e ci sono delle regioni in particolare che addirittura la superano.
0: Ecco, molte famiglie, nella difficoltà di riuscire a iscrivere i propri bambini all'asilo nido, possono scegliere, a volte obbligati, a lasciare i figli con i nonni, con parenti. Dal punto di vista proprio educativo è la stessa cosa? Cioè l'asilo nido svolge anche una funzione rilevante per la crescita del bambino, che a qualcuno a questo punto può mancare?
1: C'è una differenza enorme, diciamo, all'interno di un

0: profilo c'è un progetto pedagogico ben preciso che valorizza le capacità del bambino in questa fase 0-3 anni, quindi la scelta di portarlo in comunità è sicuramente quella migliore.
1: Ecco, quindi secondo lei non è un po' forse sottovalutato questo aspetto educativo? Cioè, quando parliamo dei nidi parliamo più che altro dell'esigenza lavorativa dei genitori, forse lasciando un po' in ombra l'aspetto invece pedagogico proprio dell'asilo nido.
0: Ha centrato il problema. In realtà, avevamo fatto anche una guida un po' di anni fa. Il mio nido non è un parcheggio. In realtà, il nido è una struttura complessa dove si investe in progetti pedagogici, quindi non è un parking per bambini.
1: Poi capiamo che insomma sia utile anche per le esigenze dei genitori, questo è chiaro. Dottor Paolo Uniti, io la ringrazio molto. Uniti, che è segretario dell'associazione Assonidi, grazie e buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro a voi.

Harry Styles qui a The Breakfast Club e ci sono aggiornamenti che arrivano da Palermo, dove sappiamo che una bambina di 4 anni è morta di difterite. Ora i medici dell'ospedale di Palermo hanno confermato che questa malattia, la difterite, è stata proprio la causa di morte per questa bambina, che non era vaccinata, proprio in mancanza di questa vaccinazione, che i genitori sono indagati con l'accusa di omicidio colposo per omissione. In Italia infatti è dal 1939 che la vaccinazione contro la difterite è obbligatoria ed è dal 1996 che non si verificava una morte per difterite. In seguito a questo caso c'è stato un aumento delle vaccinazioni a Palermo e in particolare nel quartiere dove viveva la famiglia di questa bambina, un aumento che secondo l'azienda sanitaria locale è arrivato addirittura al 10%, tanto da comunicare che è stato necessario integrare con nuovi medici nelle strutture proprio per una enorme presenza di più che altro una presenza maggiore rispetto ai mesi precedenti di famiglie che portavano i propri bambini o a fare il vaccino o a comunque fare il richiamo. In Italia la copertura su questa malattia del vaccino per questa malattia è di circa il 94%, quindi la media stabilita dal la soglia minima stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è il 95%, quindi è leggermente sotto, e sicuramente questo caso è stato particolarmente rilevante per capire quanto ancora in certe famiglie non è forte la convinzione dell'utilità della vaccinazione, in cui dati abbiamo appena raccontato, no? Erano 30 anni che non si verificava una morte per difterite. Ricordiamo che la difterite può essere contratta anche da chi ha il vaccino, è successo ad alcuni membri della famiglia di questa bambina, ma chi è vaccinato non presenta sintomi gravi. È successo anche al cugino di questa bambina, che è ricoverato in un ospedale ma non è in gravi condizioni proprio perché aveva effettuato precedentemente la vaccinazione. Quindi la rilevanza di questa vaccinazione è testimoniata dai dati. La famiglia, la madre soprattutto della bambina, diverse volte ha presentato una denuncia, un'accusa sui social, parlando di medici che nei confronti di sua figlia sono stati incompetenti perché non avevano compreso la malattia, i sintomi di questa malattia. Sarà poi un'indagine a fare chiarezza su questo.

0: in maniera così massiccia. Io vorrei capire questa cosa.
1: Ecco, noi siamo qua per spiegarlo, perché parlavamo del caso della bambina di Palermo morta per difterite, abbiamo parlato del vaccino per la difterite come obbligatorio. Questo vuol dire che chi non ha questo vaccino non può essere iscritto all'asilo nido e alla materna, che sono due scuole, ricordiamolo, che non sono obbligatorie. Per quanto riguarda invece le scuole dell'obbligo, quindi le scuole elementari e medie, chi non è vaccinato può essere segnalato, anzi deve essere segnalato all'azienda sanitaria locale, ma avrà comunque l'accesso alle scuole, perché lo Stato considera l'istruzione prioritaria. Quindi i genitori, nel caso decidano comunque di non vaccinare il bambino, andranno incontro a delle sanzioni, ma la loro iscrizione per quanto riguarda le scuole elementari è comunque assicurata, quindi questi bambini andranno a scuola, perché così è la legge e così è stato deciso. Adesso ci saranno le ultime notizie con il giornale radio, noi torniamo subito dopo e continuiamo a parlare di una scuola anche per studenti un po' più grandi.

0: The Breakfast Club.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare.

0: Strange, la famiglia italiana del pet food.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, 2 weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Le notizie alle 8, buongiorno da Simone Di Gregorio. Attacchi russi nella notte in 4 città ucraine, droni su Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, sono scoppiati incendi, diversi edifici sono stati danneggiati. L'esercito ucraino colpisce il territorio di Krasnodar, ha colpito, secondo quanto si apprende, un'importante raffineria petrolifera, 2 morti. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La Commissione europea risponde così alla lettera inviata pochi giorni fa dall'Italia, altri 5 paesi alla presidenza dell'Unione europea per chiedere una misura comune di contrasto al caro carburanti. Il governo italiano intanto ha prorogato il taglio delle accise, ma solo fino a domani. Prezzo del gasolio alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro. C'è un indagato nell'inchiesta sul furto al Museo Siciliano a Cascina e uno dei custodi che la sera di Ferragosto era in servizio mentre i ladri trafugavano le preziose opere di Antonello da Messina. I due ladri sono andati dritti all'obiettivo, hanno forzato con un piede di porco una porta laterale priva di allarme. I 4 addetti erano stati convocati come testimoni, un verbale però è stato interrotto per le troppe contraddizioni con le altre versioni. L'uomo è indagato per false dichiarazioni al PM. Serie A, poker della Roma in casa contro la Fiorentina, 3 gol di Malen su assist di Dybala, tutte e 3 le volte. Il tecnico giallorosso Gasperini si gode il talento argentino dopo una stagione, quella passata, segnata dagli infortuni.
6: Paolo è un giocatore straordinario di livello assoluto mondiale. L'anno scorso è stato secondo me molto sfortunato perché ha avuto un paio di infortuni veramente rarissimi, calciando un rigore, una punizione, cosa che gli ha costato anche una lunga assenza. Però il giocatore, anche sotto aspetto fisico, sotto aspetto atletico, sta facendo una preparazione, ha fatto una preparazione di assoluto livello.
5: La Lazio batte fuori casa il Bologna 1-0 con gol di Frattesi. Tra poco torna The Breakfast Club, prossimo appuntamento con Capital News alle 9.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Queen. Iniziamo così con questa canzone piena di pace, armonia, la nostra seconda ora insieme. Buongiorno, io sono Imma Baccellieri, questo è The Breakfast Club. Staremo insieme appunto fino alle 9. Vi do anche subito il nostro numero WhatsApp, che è il 342-342-2190. E prima l'avete sentito nelle nostre Capital News, Simone Di Gregorio, a cui ho chiesto il favore di restare un po' qui con me. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno a te, eccomi qua.
0: Ho bisogno di Simone perché dobbiamo un po' riassumere tutto ciò che succederà nel prossimo anno scolastico. Non manca tantissimo, quindi è il momento di continuare a parlare di scuola. C'è qualche novità, qualcosa invece ritorna dagli anni passati. Prima di tutto, Simone, ti voglio chiedere a che punto siamo sulla questione smartphone a scuola, che è stata la discussione di tutto l'anno scorso praticamente.
1: Si torna a scuola, mi sembra tra l'altro il 7 cominciano dal nord e poi si va verso il sud dal 7 settembre. Si torna a scuola senza smartphone, nel senso che primarie, medie e superiori, primarie insomma, speriamo, cioè, che nessuno,
0: esatto,
1: utilizzi lo smartphone a 6 anni, ma si è visto anche questo, nessuno potrà usare lo smartphone in classe. Il divieto quindi sarà esteso a tutti. Ci sono delle eccezioni, le eccezioni riguardano per esempio alunni con disabilità oppure con specifiche esigenze formative. Per il resto comunque è escluso per tutti.
0: Quindi insomma, per le esigenze formative parliamo di chi ha bisogno del cellulare, del tablet per avere compiti specifici. Quindi ritorna l'armadietto dove devono essere rinchiusi i cellulari prima dell'inizio delle lezioni.
1: Verrà sequestrato, perché è vietato usare lo smartphone non soltanto in classe ma in tutti gli ambienti scolastici. Ora sarà difficile comunque, secondo me, no, fare un tipo di controllo sull'utilizzo ovunque in classe dello smartphone.
0: Beh, sappiamo comunque che Valditara ha fatto un po' di questa lotta allo smartphone una propria bandiera, e quindi vediamo che in qualche modo questa regola dovrà essere rispettata, no?
1: Tra l'altro, stop ai cellulari, ma ovviamente gli strumenti tecnologici come PC, tablet, lavagne elettroniche, tutti questi strumenti di supporto saranno comunque ammessi. Tra l'altro io so che ci sono anche delle integrazioni, per esempio lavagne elettroniche, certo, smartphone, quindi sarà anche forse complesso poi gestire come si come comunicano queste due cose. Cioè i ragazzi possono per esempio attivare delle app che si collegano alla lavagna,
0: certo,
1: elettronica per integrare magari percorsi formativi.
0: Beh, oramai per certi versi fanno parte anche del percorso scolastico, anche se sembra assurdo, ma banalmente l'aspetto del registro elettronico,
1: esatto,
0: i compiti lì li vanno a guardare, no? E quindi anche quello avrà un suo ruolo. Volevo passare a un altro argomento che è stato,
1: sì,
0: molto dibattuto l'anno scorso, che riguarda l'educazione sessuale a scuola, perché sono stati messi dei paletti, e quindi per fare un po' una sintesi, dove ci sarà questa educazione sessuale e in che modo?
1: Allora, innanzitutto l'obbligo generico è quello del consenso dei genitori nel caso dei minorenni, o dello stesso studente nel caso ovviamente dello studente maggiorenne. Il consenso dovrà essere dato dai genitori, quindi di medie e superiori, perché per esempio per la scuola primaria c'è un divieto di fare qualsiasi attività che riguardi l'educazione sessuale. C'è un consenso che deve essere dato con 7 giorni d'anticipo, se si porta per esempio un sessuologo, uno psicologo, insomma un esperto, credo anche un ginecologo a questo punto, cioè qualsiasi esperto che viene portato dentro deve essere approvato dal consiglio dei docenti
0: e dai genitori.
1: E dai genitori,
0: in
1: ovviamente.
0: Questo caso, quindi qualcuno può anche lasciare l'aula se non ha ricevuto il consenso dei genitori.
1: E qualcuno deve lasciare l'aula se non ha ricevuto il consenso dei genitori, un consenso che deve essere esplicito. Quindi mentre per la religione per esempio mi sembra di ricordare che fosse che servisse un consenso per l'attività alternativa,
0: certo,
1: quindi devi dare un consenso per non farlo, in questo caso è in positivo, cioè io devo esplicitare che si può partecipare, si può stare in classe insieme a tutti gli altri compagni.
0: Allora io ci tengo moltissimo a finire questa breve discussione chiedendoti, Simone, quante poesie hai imparato a scuola, perché ho scoperto che ritornano le poesie a memoria.
1: Ritornano le poesie a memoria. Ti devo dire la verità, a me piace molto questa cosa perché io ne ho studiate tantissime, le ho studiate con mia nonna che era fissata con le poesie a memoria, e ne so parecchie, devo dirti, ne so parecchie.
0: E quindi ora ti devo interrogare, adesso me la devi raccontare una poesia a memoria, se ne sai, perché io e Simone abbiamo la stessa età, quindi abbiamo frequentato le scuole più o meno nello stesso periodo e io non ne so nessuno.
1: Ma secondo me le sai pure tu.
0: No, le
1: sai
0: non le
1: pure.
0: So. Adesso,
1: cioè, se io ti dico ehi fu.
0: Vabbè, ma quello so solo siccome immobile, non è che so
1: dato
0: andare
1: il
0: molto...
1: mortal respiro.
0: Vai, vai, continua.
1: Stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro.
0: Ma è bravo davvero.
1: Così, percossa e attonita, la terra al nunzio sta muta. Basta, basta.
0: Ti devo dare un 10, incredibile. Ti ho sentito.

0: te.
1: Ligabue con il nuovo singolo Qualcosa per te. Ligabue che è tornato 3 anni dopo il suo ultimo album, è tornato con questo singolo che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Capital, che peraltro compare anche all'interno del documentario che andrà in onda su Sky il 4 settembre. Sarà appunto un documentario celebrativo proprio per Ligabue, che siamo molto felici di risentire qui su Radio Capital con il suo ultimo singolo. Siete severissimi voi ascoltatori di Radio Capital, perché sono arrivati moltissimi messaggi al nostro numero WhatsApp sottolineando come il nostro caro Simone, che ha proprio così pronunciato a memoria un'intera poesia, sia proprio caduto su un sospiro, e quindi in tanti ci hanno detto: ma non è respiro, è sospiro nella poesia che abbiamo appena sentito dal nostro Simone. Io ho dato 10 lo stesso, bisogna essere un po'... io faccio fatica a imparare a memoria le poesie. Ricordo tra l'altro molte discussioni su questo, sul valore proprio educativo dell'imparare a memoria, che abbiamo un po' perso tra le tante cose utilizzando il cellulare. Molti raccontano come nelle scuole elementari si impari sempre meno le poesie a memoria, sia qualcosa un po' di passato, di moda, come abbiamo sentito. In realtà ci sarà proprio anche un'introduzione di questo, un suggerimento da parte del Ministero dell'Istruzione di continuare invece con le poesie a memoria. Sempre al nostro numero WhatsApp, vi siete soffermati moltissimo sull'educazione sessuale a scuola. Sappiamo che è una grandissima discussione. Il ministro Valditara ha fatto sì che sia possibile, ma solo con un consenso da parte dei genitori. Molti ci ricordano che proprio contro questa iniziativa del ministro è in corso una raccolta firme, per chi invece vuole che siano le diverse scuole a avere un principio su questo e a gestire l'educazione sessuale in modo autonomo, secondo appunto e non secondo le direttive del ministero.

su Radio Capital. E ahimè, devo darvi i risultati del posticipo di Serie A, perché molti ascoltatori poi mi accusano di censurare i risultati del mio Bologna quando non va benissimo. E allora io mi sento obbligata a questo punto a mostrare di essere una giornalista oggettiva e rendere conto del fatto che ieri il mio Bologna, nell'esordio, nella prima giornata di questo campionato di Serie A, ha perso 1-0 contro la Lazio. Ieri vi chiedevo: ma Riccardo Quadrano l'avrà vista la partita? Non abbiamo sue testimonianze. Ai miei messaggi rispondeva in ritardo, quindi sarà stato bravo e si sarà goduta la sua vacanza. Lazio che ha fatto gol col neo acquisto Frattesi, che è entrato in campo e ha fatto immediatamente la differenza. E c'è stato un altro posticipo, che è stato Roma-Fiorentina, vinto 4-0 dalla Roma, con una tripletta di Malen, che oramai non ci sorprende più, perché già dalla scorsa stagione, nella seconda parte del campionato, aveva dimostrato, insomma, di essere un calciatore veramente importante per la Roma, e si è visto anche subito in questo esordio di campionato. Vi ricordo che, sempre in ambito sportivo, oggi pomeriggio alle 16 ci sarà la partita degli europei di pallavolo. L'Italia, che sta andando benissimo, sarà contro la Slovacchia. L'Italia, le azzurre, che come sappiamo hanno vinto praticamente tutto in questi ultimi anni, hanno vinto le Olimpiadi, hanno vinto i mondiali, quindi noi speriamo tantissimo di poter avere anche questi europei nel palmarès di questa squadra. Volevo concludere questa pagina di sport parlando di una notizia molto interessante che arriva dal Corriere, che riguarda i 100 metri corsi dagli uomini. C'è stata una gara in Polonia, la Diamond, della Diamond League, che ha portato tutti e 9 i finalisti a sbriciolare la barriera dei 10 secondi, quindi hanno corso i 100 metri in meno di 10 secondi. Ora non sembra più una grande notizia, ma in realtà qualche anno fa lo era. Chi riusciva a correre i 100 metri in meno di 10 secondi entrava nell'Olimpo dei grandi atleti, dei grandi velocisti. È una notizia importante, perché dimostra come si sta evolvendo questo sport, grazie anche a degli aspetti tecnici, per esempio delle scarpe che consentono di avere un passo molto più veloce. E quindi, se da una parte abbiamo uno sport che sta andando sempre veloce, gli scienziati hanno però calcolato un limite al di sotto del quale non sarà possibile andare. Secondo gli scienziati, non sarà mai possibile per un uomo correre i 100 metri in meno di 9 secondi e 29. Secondo loro quello è proprio il limite massimo, e sarà interessante vedere poi come si arriverà a questo limite, perché è vero che si va sotto i 10 secondi, ma è anche vero che il record di Usain Bolt per ora rimane inarrivabile per tutti gli atleti in corso.

0: Dylan. Alla batteria Ian Pace.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Arcaplanet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

up everybody, è il nostro messaggio per voi questo martedì, stavo per dire lunedì mattina, vedi, quando non mi avevo già perso il conteggio dei giorni, no? Siamo martedì e sono le 8:37 qui a Radio Capital e dobbiamo parlare di una polemica che sta coinvolgendo Germania e Italia. E pensate, al centro di questa discussione c'è il gelato italiano, o meglio i gelatieri italiani, perché è stato pubblicato su un importante giornale tedesco, il Süddeutsche Zeitung, un'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori nelle gelaterie italiane in Germania. In realtà in Germania c'è una grande tradizione di gelatieri italiani provenienti da generazioni di immigrati, soprattutto dal Veneto, e infatti in questa discussione è subito entrato anche Zaia, sappiamo un simbolo della politica veneta, parlando sui social proprio di una fango lanciato sul gelato italiano e sui gelatieri italiani. Cosa è stato scritto all'interno di questo articolo, di questa inchiesta? I lavoratori dicono: in Germania siamo trattati come schiavi, parlano di una settimana lavorativa da 80 ore, di compensi pagati in nero, quindi di lavoratori spesso senza contratto, oppure inquadrati come se fossero lavoratori a chiamata, ma in realtà in effetti lavoratori a tempo pieno. È stato sottolineato come questa inchiesta si sia basata su testimonianze anonime, a detta della giornalista che l'ha curata, perché temevano ritorsioni. Questo però è stato utilizzato anche da italiani per dire: vabbè, però non abbiamo i nomi e cognomi, quindi è più difficile verificarla un'inchiesta, no? Quando abbiamo delle fonti anonime, anche se spesso a livello giornalistico

utilizzata proprio per garantire la tutela della fonte. Come abbiamo detto, Zaia si è scagliato molto contro questa inchiesta, non solo lui ma diversi politici italiani, perché ritengono che se anche ci siano datori di lavoro non rispettano tutte le regole, quello tedesco è stato proprio un'accusa verso tutti i gelatieri italiani, verso questo settore controllato dagli italiani in Germania. Cioè proprio un grande segno di italianità quello del gelato in Germania. Non so, forse ho trovato i toni di alcuni politici un po' eccessivi, perché comunque la denuncia è importante, quella che parla di uno sfruttamento del lavoro. Poi, come spesso capita in questo, è necessario ribadire che non tutti possono non può riguardare tutti un'accusa di questo tipo, però arrivare soltanto a sottolineare come l'italianità sia stata messa in discussione, insomma, mi sembra un po' esagerato.

0: Where is my husband? Qui su Radio Capital abbiamo parlato della denuncia arrivata da un giornale tedesco su uno sfruttamento del lavoro che si verificherebbe nelle gelaterie gestite da italiani in Germania, e arriva al nostro numero WhatsApp, il 342 342 2190, una testimonianza da parte di Francesca, che ci scrive che vive in Germania e conferma ciò che è stato raccontato in questa inchiesta. E è interessante ciò che ci scrive, perché dice: sono proprio a volte gli stessi italiani che arrivano in Germania, magari conoscono poco la lingua e quindi si affidano a luoghi di lavoro dove conoscono i proprietari, dove i proprietari magari parlano l'italiano, e spesso vengono sfruttati proprio a loro volta da questi titolari. In realtà l'inchiesta di cui stiamo parlando parla soprattutto di brasiliani che arrivano in Germania per trovare lavoro nel periodo da ottobre a marzo, e all'interno di questo periodo lavorano nelle gelaterie italiane, e sono proprio loro i protagonisti di questa inchiesta, che parla di uno sfruttamento, di un giorno di lavoro libero solo a settimana, come abbiamo detto, un contratto che poi in realtà non viene verificato, non viene rispettato in base a come in realtà è stato firmato. E queste sono state tante, arrivano testimonianze al nostro numero WhatsApp. Marco ci dice: beh, è giusto non fare tutta di un erba un fascio, però poi ci sono anche i lavoratori che vanno rispettati, e in questo caso se denunciano tutto ciò, almeno avere un attimo di sospensione del giudizio e chiedersi perché sono arrivate tutte queste denunce. Tra l'altro un altro ascoltatore ci scrive che la Germania è piena di gruppi Facebook dove questi dipendenti, dove questi lavoratori denunciano proprio queste condizioni di sfruttamento, parlando di una situazione in realtà molto più comune rispetto a come si possa immaginare qui in Italia.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire. Dove vorresti andare?

0: e che scoperta hanno fatto questi in Germania? Ma perché in Italia pensi che sia diverso? Qui funziona così, tutta la ristorazione è basata su contratti fasulli. Te lo dice uno che ha 65 anni e che ancora vive in questa realtà. Paolo, Roma, ciao.
1: Grazie Paolo, come abbiamo detto non possiamo generalizzare, devo ammettere però che sono tanti a mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp dicendo vabbè, ma queste cose succedono da anni, come se questo le rendesse tollerabili.
2: Buongiorno Radio Capital, confermo quanto detto dagli altri utenti, anch'io ci sono passato, sono stato in Germania, mi sono affidato a un compaesano nella speranza di avere, diciamo, una mano per essere inserito nel mondo lavorativo, ma ho trovato solamente un'opportunità di sfruttamento nei miei confronti, come immagino nei confronti degli altri lavoratori, diciamo, che emigrano per provare a fare un'esperienza o semplicemente per cercare lavoro all'estero.
1: E questa è un'altra testimonianza molto importante. Dall'altra parte un altro ascoltatore ci invia un articolo di un giornale locale dove viene scritto: è una grande offesa e il lavoratore che ha denunciato in realtà ha cambiato 25 gelaterie in 9 anni.

0: finito questo tempo insieme, volato. Guardo Sergio Martelli che mi dice veloce, veloce, veloce. E allora io do subito la linea a Milano a Betty Senatore e al suo Capital Summer. Ringrazio Sergio Martelli, già citato. Ringrazio Elisa Lancio e Simone Di Gregorio. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 7 alle 9 qui su Radio Capital. A presto.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto.

0: esiste.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Le notizie alle 9, buongiorno da Simone Di Gregorio. Attacchi russi in 4 città ucraine, droni su Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, sono scoppiati incendi, diversi edifici sono stati danneggiati, attacco ucraino a Krasnodar, colpita un'importante raffineria petrolifera, 2 morti. Leonardo Maria Del Vecchio lascerà Essilor Luxottica, il figlio d'erede del fondatore Leonardo Del Vecchio lo ha annunciato con una lettera al consiglio di amministrazione, ha motivato la decisione accusando l'attuale dirigenza di essersi allontanata dai lavoratori, le dimissioni avranno effetto dal 31 agosto. È morto per un debito di 50 euro, questo il movente del pestaggio ai danni di un clochard di Caserta. Roberto Ciuti.
3: È stato ammazzato di botte, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza in un video shock con due persone che guardano passive e intervengono solo a tragedia consumata. Guido Roviello, 62 anni, senza fissa dimora, è stato aggredito nella centralissima piazza Sant'Anna e massacrato a calci e pugni. L'omicida, di nazionalità ucraina, è stato arrestato. Secondo gli inquirenti, il movente la mancata restituzione di 50 euro. Un delitto sconvolgente che a sentire i residenti è solo la spia del degrado della cittadina della famosa Reggia. Abbiamo paura di uscire la sera in strada, dicono. Ogni giorno sentiamo urla e ci sono risse a colpi di bottiglia.
2: Si fa arrestare perché non ha un lavoro, ma il giudice lo scagiona a Rovigo, un 35enne, ha pensato di commettere un reato così da finire in carcere e avere almeno un letto e qualcosa da mangiare, così ha deciso di scavalcare la recinzione della questura. Entrare all'interno di una volante della polizia, prima è stato chiuso in cella di sicurezza, poi il giudice ha disposto la scarcerazione. Agli europei di pallavolo l'Italia femminile prosegue il suo cammino, oggi la squadra di Velasco torna in campo per la quarta giornata del girone D contro la Slovacchia, alle 16 allo Scandinavium di Göteborg, le azzurre hanno ipotecato il passaggio alla fase a eliminazione diretta con 3 vittorie nette e il primo posto in classifica. Prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Radio Capital, ma qui è il sole che ormai si è affacciato, dipende ovviamente da dove vivete e se ci sono delle nuvole, perché da noi a Milano nuvoloni neri, temporale in arrivo. Con gioia dico, perché era il momento, insomma, ora sempre che non faccia danni. E quindi con la prima canzone reggae italiana, o almeno questo è quello che vanta, il primato che vanta questa canzone di Loredana Verte, noi cominciamo il Capital Summer di questa giornata. Direi summer raining summer, cioè un'estate con un po' di pioggia, così adeguiamo il nostro titolo alla situazione meteorologica. Do il ben arrivato al nostro Maurino, bentornato dalle ferie, la nostra Giadina, vedi che io tendo a mettere il però allora mi dovete spiegare se è una cosa toscana, maremmana, che mettiamo sempre Paolino, anche se Paolino è alto 1,90 m, per dire, no? Mettiamo sempre il vezzeggiativo, oppure una cosa che si fa in maniera affettuosa, questo è. Io comunque sono Betty Senatore, piacere a tutti, ben arrivati e soprattutto permesso se entro nelle vostre case, uffici, macchine o in qualsiasi luogo mi stiate ascoltando, magari è la prima volta che ci sentiamo, piacere. Io sono una maremmana, vivo qua a Milano, prima ho vissuto a Roma e non è un caso che ve lo dica, perché è uscita la classifica, una delle tante, devo dire, delle città italiane in cui si vive meglio, classifica del 2026. Questa è stata pubblicata dal centro di ricerca della Rome Business School e tiene in considerazione diversi parametri, quindi l'ambiente, l'economia, come si vive, cioè se ci sono delle iniziative sociali, della governance, eccetera. E quale è secondo voi la città che si trova al primo posto? No, non è Milano, io ho detto Milano, è Trento, che devo dire figura spesso in cima alle classifiche di queste appunto di questi sondaggi. Poi c'è Aosta al secondo posto e poi Bologna. Queste sono le tre città. Allora, Trento è al primo posto perché ha tantissimo verde, ha bassi livelli di polveri sottili e soprattutto una vita che degli anziani, si può dire, che tocca gli 85 anni di media. Scusa se è poco. E le altre città hanno più o meno tutte queste. Bologna, per esempio, eccelle nella governance. Ma, dice, come mai c'è anche Milano? Perché insomma Milano non è che sia una città piena di verde e soprattutto una città che ha un inquinamento pari a zero. Tutt'altro, ma abbiamo un PIL, ragazzi, Basta girare per le strade. Quando sono arrivata qua e dicevo, ma che macchinoni, Cioè la mia utilitaria, anche un po' scassata, era proprio una roba. E poi ho capito perché, insomma, perché è una città un po' costosa. Però nonostante questo è fra le prime 10 e al 13° posto. Allora io vi chiedo qual è il motivo per cui la vostra città o paese dove vivete è bello, per quale motivo lo amate e lo mettereste al primo posto della vostra classifica dei posti dove si vive meglio in Italia, nella classifica immaginaria a questo punto, visto che questa è già stata fatta. Nel frattempo ci ascoltiamo la nuova canzone di Beyoncé che si intitola Rugiada del mattino, Morning Dew.

0: Ecco, che gli dovete dire alla voce di Beyoncé? Niente, se non ascoltarla in rigoroso e religioso silenzio Morning Dew, che fra l'altro sarà un'anticipazione della riedizione dei 20 anni dell'album B-Day, canzone scritta da Pharrell Williams, e io vorrei anche quel perenne ventilatore che Beyoncé ha davanti, in qualsiasi posto lei si trovi, per farle volare i capelli che indietro, insomma, ovviamente sul palco, ma in ogni angolo. Ma io mi domando poi un'altra cosa, considerando il fatto che lei usa molto la sua voce, ma sto ventilatore non gliela fa andare via? A noi altri ci fa venire la raucedine, a lei evidentemente no, forse perché emana aria calda. Sono arrivata a sta conclusione, va bene, ma in realtà parlavamo di città, perché secondo questa ricerca della Rome Business School le città al primo posto sono Trento, Aosta e Bologna, e poi ce ne sono tante altre, mi chiedete, ma per esempio dove sta che ne so, tipo Padova al sesto posto, poi c'è nella seconda metà ci sono Torino, Venezia e Roma. Ecco, quindi insomma questa è la situazione, tengono in considerazione diversi aspetti. Per quale motivo mettereste la vostra città al primo posto? Sentiamo il vocale di Alessandra.
1: Ciao Capital, sono Alessandra da Roma. Metterei senz'altro Roma al primo posto per la bellezza dei suoi monumenti, delle sue chiese barocche, ma anche per la ricchissima offerta culturale di concerti, spettacoli, cinema, teatri che ha. Io non potrei più farne a meno.
0: Capisco, perché quando uno si abitua a quell'offerta di una grande città è difficile veramente tornare indietro. Sentiamo anche Pino.
2: Buongiorno Betty e buongiorno ascoltatori di Radio Capital. Io abito a Valle San Floriano, un piccolo borgo leggermente al di fuori del centro storico di Rimarostica. È un posto baciato da Dio perché è immerso completamente nella natura e a 3 minuti ho una città come Marostica, che è una città con un bellissimo castello e quindi il bello dei monumenti insieme al bello della natura.
0: Beh, ciao. Mi sembra una scelta saggia. Monica metterebbe Brindisi al primo posto per la vicinanza al mare, perché 5 anni che non fa una vacanza, perché poi vedi chi vive nelle città di mare, però può fare il bagno fino a ottobre, quindi tutto sommato, ma soprattutto tu in tempo 3 minuti arrivi alla spiaggia, credo, poi non so in quale zona di Brindisi. Oh, Padova, che è una delle città in cui si vive meglio, sono 12 anni, scrive Federica, che io abito qua e non conosco nessuno, però lei la mette al primo posto, non perché la gente si faccia gli affari suoi, anzi è un paesino di neanche 2000 abitanti della provincia di Padova infatti, ma perché sono io a farmi i fatti miei, ed evidentemente questa cosa a Federica piace molto, ma certo è la libertà. Poi Alida di Firenze e ultimamente ama tantissimo la sua casetta a Rocca Tederighi, cioè che qui ci vuole veramente solo chi la conosce, in Maremma. Conosco benissimo, la qualità della vita è tutta diversa rispetto alla sua città Firenze, che comunque ha un'ottima qualità della vita. Poi amo la mia città e amo il mare, ecco perché. Domenico da Taranto dice: amo i delfini, qui nuotano liberi, amo la storia, le tradizioni, la Magna Grecia, i riti della Settimana Santa, sono solo alcuni degli esempi. Amo le cozze, e qui si mangiano anche crude, no? A Taranto, sì, e crescono nel Mar Piccolo, insomma amo correre all'alba passando da un mare all'altro quando sorge il sole. Che c'è da dire di fronte a una roba del genere? Hai convinto tutti, Taranto primo posto, poi vabbè ci sono altri problemi, ma insomma bello anche tutto quello che c'è stato per il Festival della Taranta, ci sono state dei video, delle esibizioni meravigliose proprio per questa festa, che ormai non è diventata oltre pugliese, ma è diventata

0: La città più bella è sicuramente Torino, non solo per la sua eleganza e per i suoi incredibili monumenti, ma anche perché ha dato i natali a Dege e a Mixo.
1: Oh, e allora diciamo le cose come stanno, capitale del mondo, altro che Torino. Oh, non ci facciamo sconvolgere o distrarre da altre classifiche. Secondo Katia il primo posto sarebbe per Bari, per il meteo meraviglioso tutto l'anno e poi per le migliori temperature. E poi spacciamo la spesa ai mercatini locali con la roba fresca e a poco prezzo, perché poi alla fine la vita è così, cioè non c'è bisogno di chissà quali cose. Ci vuole una bella temperatura, ci vuole una vita sana, non spendere delle cifre esagerate, vivere in maniera semplice. Ecco, questo è. Oh, a proposito, Firenze, ne abbiamo parlato prima, una nostra ascoltatrice la citava. Ecco, entro la primavera del 2029, proprio per aiutare questo verde urbano, saranno fatte delle strade giardino. Ho visto un po' quello che si chiama rendering, no? Quello che sarà. Devo dire molto belle, dipende poi dalla grandezza della strada, ma ovviamente saranno delle strade chiuse al traffico, dove saranno messi degli alberi o comunque dei vasi di fiori, tanto verde, ed è importante anche un po' per abbassare le temperature, devo dire, durante l'estate, che raggiungono delle vette ormai, che ce lo diciamo a fare. Abbiamo capito tutti l'estate che abbiamo passato. Riascoltiamoci Samuele Bersani, che è veramente sempre un piacere, con Replay.

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
9: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
9: Una produzione One Podcast.
10: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Simon & Garfunkel, The Boxer su Radio Capital. Abbiamo parlato proprio di città, no? Nella prima mezz'ora di questa puntata di Capital Summer, città belle, quelle che sono belle anche per noi, no? Che metteremo al primo posto di una ipotetica classifica. In realtà noi abbiamo dato una classifica ufficiale e abbiamo parlato anche delle città, delle metropoli che insomma hanno tanti lati positivi, la molteplicità di scelte, però hanno anche tanti lati negativi, e in questa canzone si vede uno dei lati negativi, cioè che una grande città rende più difficile crearsi dei legami, per esempio di amicizia. E infatti parla di questo ragazzo che è povero, lascia la sua famiglia per trasferirsi a New York, però si sente molto solo, non riesce a trovare lavoro, un lavoro onesto soprattutto, e quindi insomma è una specie di sfogo quello che esce fuori. Ed è la storia poi di Paul Simon, che ha spiegato che in realtà questa canzone è per parte autobiografica, perché anche lui quando si è trasferito a New York

Che si sentiva così, chi l'avrebbe mai detto? Poi si è rifatto, poi si è rifatto decisamente. Ma a proposito di piccoli posti, ma anche e soprattutto di bei gesti, che secondo me rendono un posto da mettere in cima alla classifica di quelli più belli dove vivere, vi parlo di, ora io spero di dirlo bene, Piedimonti d'Alife o d'Alife. Si trova in provincia di Caserta, secondo me sanno pronunciarlo solo quelli della zona perché non è molto noto, almeno a noi altri. Che cosa è successo? Che tre ragazzi sono arrivati in un ristorante, era tardi e il proprietario gli ha detto: ragazzi, la cucina è chiusa, però c'ho delle cosette che vi posso dare, l'unica cosa è che le dovete mangiare fuori da asporto, ci sono dei tavoli, li lasciamo per voi, però non c'è la possibilità di avere poi dopo il servizio eccetera. E loro che cosa hanno fatto? Hanno mangiato tutta la loro roba, hanno pulito e hanno buttato tutte le cose che erano in eccesso. Dice che il giorno dopo, quando ha trovato il proprietario del ristorante tutto pulito e sistemato e anche lo sporco buttato nei posti giusti, è rimasto sconvolto, ha fatto un video. Cioè siamo a sto punto, capito? Stupirci della gentilezza altrui. E dice che lo ha fatto per dare un esempio a una società devota al marcio, così dice. Dice: ragazzi, sia da parte mia, sia da parte di tutta la gente per bene come voi, grazie, grazie e ancora grazie. Vedi? Capito? Come siamo messi? No, è giusto fare una cosa del genere, verrebbe spontanea, non a tutti però, e quindi quando succedono è bene metterle in evidenza certi aspetti.

E visto che abbiamo prima di parlato di situazioni qui su Radio Capital quasi magiche, no? Cioè tipo da racconto meraviglioso, da novella con lieto fine, questa canzone è arrivata proprio perfetta. Non solo per la melodia e per quello anche che dice, cioè lasciatevi andare quando trovate l'amore, è il momento in cui uno non deve pensare a nulla e viverla al 100%, che poi ci sta bene anche con il suono della voce di questo ragazzo e anche la melodia che sembra per l'appunto la canzone. Guardate, io lì per lì ci ho visto La La Land, una delle canzoni cantate da uno dei due protagonisti, ecco, questo sì, e lui si chiama Aaron, che abbiamo ascoltato alle 9:43 qui su Radio Capital in Capital Summer.

There For You, Rembrandt su Radio Capital, canzone sigla ovviamente di Friends, ma lo sapete che in realtà doveva esserci un'altra canzone a fare da sigla Friends, e cioè Shiny Happy People dei Rem. Poi venne in mente di fare questo doppio battito di mani, e allora dissero vabbè, però mettiamoci un'altra cosa. Insomma, alla fine è venuta fuori questa canzone, scritta per l'appunto da questo gruppo, che è stato talmente travolto dal successo che non ha saputo reggere alla pressione. Ha cantato negli stadi, ha cantato veramente in tutto il mondo, ragazzi, lo ascoltiamo ancora adesso a distanza di oltre 30 anni, però niente, purtroppo non ce l'hanno fatta a rimanere insieme, dico, come gruppo.

0: Ma vogliamo parlare della bravura delle coriste e dei coristi che Zucchero si porta sempre dietro da anni nei suoi concerti? Se volete fra l'altro scoprire dei lati meno noti, conosciamo tanto di Zucchero, c'è un documentario su di lui, lo trovate su Prime, è uscito ormai da un annetto e mezzo, però è sempre un piacere secondo me andare più a fondo di certi artisti. Questo era Zucchero per l'appunto con Aum.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente!
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce.

0: d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i buonini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
3: Le notizie alle 10, buongiorno da Simone Di Gregorio. La Cina risponde alle sanzioni americane contro l'Iran. Sono illegali, secondo Pechino, che spiega di voler adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri diritti e interessi. Gli Stati Uniti mettono una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Il Dipartimento di Stato a caccia di persone ritenute a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Leonardo Maria Del Vecchio lascia Essilor Luxottica. Il figlio ed erede del fondatore Leonardo Del Vecchio annuncia le dimissioni con una lettera al consiglio di amministrazione nella quale accusa l'attuale dirigenza di essersi allontanata dai lavoratori, dimissioni che avranno effetto dal 31 agosto. C'è un indagato nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina in Sicilia. È uno dei custodi che la sera di Ferragosto era in servizio mentre i ladri forzavano con un piede di porco una porta laterale del museo priva di allarme. Quattro addetti erano stati convocati come testimoni, ma un verbale è stato interrotto per le troppe contraddizioni con le altre versioni. L'uomo è indagato per false dichiarazioni al PM. La Fiorentina ne prende quattro dalla Roma. Poker giallo-rosso in casa all'esordio. In conferenza stampa il tecnico dei Violagrosso dice la sua sul perché la Fiorentina non sia mai entrata in partita.
4: Beh, perché abbiamo affrontato una squadra molto forte, abbastanza consolidata, che ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso e si è ripresentata così come aveva lasciato il campionato. Immaginavo ci sarebbero state tante difficoltà e abbiamo tenuto nella prima frazione, abbiamo concesso gol a metà del primo tempo con una situazione un po' dubbia in partenza e siamo stati un po' poco coraggiosi, un po' poco partecipativi nel cercare di creare delle soluzioni offensive.
3: Prossimo appuntamento con Capital News alle 11.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i buonini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

chiusa, sigillata, perché se no i miei colleghi a quest'ora erano svenuti. Maurino, Giada, lo so. Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton John su Radio Capital, canzone che ha avuto una genesi pazzesca, perché Elton non era convinto, e neanche Benny Taupin, che ovviamente ha scritto le parole, e non gli piaceva questo, non gli piaceva quest'altro, dicevano ma secondo me sarà un flop, invece poi sono stati convinti, e addirittura Elton John ha ricevuto un Grammy proprio per l'interpretazione di questa canzone. Poi non parliamo di quello che è successo con George Michael, perché lì è un altro capitolo. Allora, visto che si parla di sole in questa canzone, non so se avete notato sempre di più nelle città, ma anche magari nelle immagini in televisione, sui social, eccetera, che ci sono alcune persone, soprattutto giapponesi, coreani, che non indossano solamente il cappello per proteggersi dal sole. Attenzione, cappelli che hanno protezione contro i raggi UV, non cappelli normali, perché c'è anche questa cosa, ma degli ombrelli, che io le prime volte dicevo vabbè, ora non esageriamo, ma loro stessi, pare che questa moda dell'ombrello per ripararsi dal sole fosse lo stereotipo della Jumma, che sarebbe la zia, la nonna coreana. Ah, meno male. E invece poi si sono accorti che effettivamente fa bene. Allora, a parte che quelli contro i raggi UV arrivano a schermare oltre il 99% dei raggi, cioè voi non vi abbronzate lì sotto, e sapete che quelle popolazioni vogliono, giustamente, anche per una questione estetica, rimanere con la pelle color latte, ma più del latte, la pelle di luna, non so manco come definirla. E poi, questa cosa non va sottovalutata, sotto un ombrello la temperatura diminuisce fino a 7 gradi. Tutti a comprare ombrelli ora, cioè che magari già ce li abbiamo, però a usarli anche per proteggerli dal sole. A me è capitato di vedere star famosissime, per esempio Anne Hathaway, ma anche Kate Blanchett, che ho avuto la fortuna di vedere a 30 centimetri di distanza, perché l'ho seguita in bagno, essenzialmente per questo. Era a Venezia, stavamo nello stesso posto, ho visto che andava in bagno, l'ho seguita perché ho detto io la devo vedere da vicino. E che cosa ho visto? Una pelle che era una roba che io ho detto vabbè, ma io la voglio così. Poi mi hanno detto che non è possibile. E ci sono tutta una serie di cose che io non posso fare. Perché? Perché sono persone che si riparano dal sole da anni. E voi dite, sì, ho capito, ma cioè se vado al mare mi metto anche l'ombrello, però il resto si abbronza anche se mi metto la 50. No, perché esistono delle tute tipo mute che riescono a schermare i raggi. E ho visto recentemente delle foto di Anne Hathaway, anche lei ha questa pelle proprio di perla quasi, che ci tiene, a cui tiene molto, e infatti anche sui set lei, non so se ci avete fatto caso, ma in certe scene indossa proprio un cappello quando deve recitare sotto il sole. Capito sta ragazza?

Baby Steps, lei è Olivia Dean su Radio Capital. Furba, durante il Covid lei che cosa ha fatto? Ha arrangiato un vecchio furgone giallo, lo ha trasformato in un piccolo palcoscenico e faceva delle dirette sui social in cui cantava, e quello è stato il momento che ha dato veramente la possibilità a molti bravi, però bravi, di farsi conoscere, e quindi lei è stata proprio una di queste, poi da lì è cominciata la sua vita. Allora, questa cosa del sole, c'è chi dice sì, giusto, perché ti ripara da tutti i problemi della pelle, però dall'altra vitamina D dove la prendi? Si prende per bocca. Pensate che in Islanda la danno in automatico a tutti, cioè senza neanche passare dal via, visto che in Islanda il sole lo vedono veramente poco. Per esempio Marina al 342-342-2190 dice che usa quelle tute, quelle di Anne Hathaway. Alcune erano anche carine, altre devo dire insomma un po' esagerate. E naturalmente insieme a quello la protezione, cioè tu metti la protezione totale delle tute? No, dai, la metti nel viso, perché le malattie ovviamente sono molto pericolose e quindi bisogna assolutamente proteggersi. Sono d'accordo, però io devo dire comunque, dopo aver visto Kate Blanchett, non sono più stata come quella di un tempo, cioè io ho detto basta sole, toglietemelo. Girerò anche io con queste tute, non voglio più niente. E poi giustamente il mio dermatologo mi ha detto una frase che è una di quelle che ti fanno capire che purtroppo c'è poco da fare. Mi ha detto: guarda, non si fanno miracoli, lei sono anni che non vede il sole, te no, e non arriverai mai ai suoi livelli anche di bellezza. Questo lo aggiungo io, ma insomma era abbastanza implicito, ecco, quello che ha detto.

Canzone che porta 32 anni in una maniera elegante, sempre fresca, come se fosse stata fatta ieri. Missing di Everything But The Girl, targata 1994.

Prima c'era Fabio Concato, quanto ci piace Fabio, un abbraccio al nostro Fabio Concato, nostro insomma, va bene, nel senso che è di tutti, di tutto il suo pubblico, che insomma sta bene e ringrazia tutte le persone che gli sono state vicine nel momento un po' delicato, quando è stato poco bene di salute. E allora abbiamo riascoltato con Sexy Tango. Allora, volevo salutare Sandro che ci ha mandato, cioè mi ha mandato personalmente sul mio telefono, un mio amico in realtà, una foto, ma ve la descrivo. Lui è stato in Corea, di uno dei tantissimi negozi stracolmi di ombrelli per ripararsi dal sole, solo quello. Ma ragazzi, vi dico, stracolmi, anche le pareti erano tappezzate di ombrelli di qualsiasi colore, di qualsiasi immagino forma, però erano veramente tanti, quindi per loro è normale barra quasi obbligatorio usare una roba del genere. Ma direi di rimanere in Oriente e di parlare di una cosa che è legata più che altro al mondo del lavoro. È un gesto che io trovo bellissimo, di grande rispetto, per una forma di lealtà, e vi spiego di che cosa si tratta. È la cosiddetta figura del Madoji wa Zoku. Madoji wa Zoku, ok? Cioè letteralmente la tribù della finestra. Sono lavoratori veterani all'interno di un'azienda che ci hanno passato tanti anni. Di solito la permanenza media nella stessa azienda in Giappone supera i 12 anni, ma secondo me anche molto di più. Sono anziani e continuano a essere pagati, anche se ormai il loro ruolo è stato sostituito da altri, da più giovani, a cui lo hanno anche insegnato. Però per una questione di rispetto, per tutto il tempo che loro hanno dedicato a quel lavoro, per le cene che hanno fatto, quindi il tempo che hanno anche lasciato stare alla loro famiglia, nel senso che non erano in casa, ecco, proprio per questo loro sono lo stesso stipendiati e lo saranno fino a che non arriveranno alla pensione. In realtà ci sono anche molti over 65 che continuano a lavorare perché la vita in Giappone è cara e non riescono a sostenere. Però ci sono anche persone che hanno lavorato 35 anni nello stesso posto e sono pagati, perché la mattina arrivano, si mettono lì accanto alla finestra, un caffè, un giornale, poi magari un libro, e così passa la giornata.

0: voce Chris Martin.
1: Alla chitarra Nile Rodgers.
0: Al piano Billy Joel. Honesty
2: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Keith Emerson.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
8: My Movies presenta.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
9: Sono cambiate tante cose dal liceo.
8: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
9: Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
9: Certo. Scusate.
8: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
9: Sa che posso anche cucinare?
12: Ha detto che è un cuoco, chef!
9: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
8: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Baba O'Reilly, gli Who su Radio Capital. E chi se no, ma quale radio vi fa ascoltare gli Who alle 10.38 di un normale? Come lo vogliamo definire questo martedì mattina arrivati alle 10.38? Diamogli un voto, un giudizio, una sensazione, ecco, per me direi bene, procede bene. Cristina, a proposito di questa cosa degli ombrelli coreani, degli ombrelli soprattutto delle donne dell'Oriente, orientali, che servono a proteggersi dal sole, è una cosa che va colpito molto, e lei dice che se ci si pensa, la parola ombrello significa oggetto che fa ombra, ecco, e anche in spagnolo si chiama parasol, quindi come oggetto, secondo lei, nasce più per ripararsi dal sole che dalla pioggia. Non è male come spiegazione. Bisognerebbe capire come è stato utilizzato prima, forse sicuramente, come ragione Cristina, per ripararsi dal sole. Allora, invece, rimanendo in tema geografia, perché siamo stati in Oriente e adesso facciamo un po' il giro del mondo, però in questo caso, grazie a Greta. Allora ragazzi, Greta per me personalmente è una forma di leggenda, una leggenda vivente. È una ragazza di 24 anni, fin qui tutto normale, si è laureata in storia alla Ca' Foscari, anche qui tutto normale, però non ha mai viaggiato fuori dall'Europa. Eppure è andata ovunque. Lei sa tutto di Google Street View, perché ci passa ogni giorno una media di 6 ore. Lei addestra la sua memoria proprio per questo. Per esempio, sa riconoscere l'Australia da una collina, l'Argentina da una strada, il Sudafrica

una pianta. È una roba pazzesca. Qual è il posto del mondo più difficile da decifrare? La Russia, perché è tutta uniforme, ha un passaggio uniforme. L'Italia invece, ovviamente, inutile dirlo, è il paese che lei conosce meglio. Perché vi dico questo? Perché c'è anche un gioco. Quindi non è solo brava perché si dedica a questo, ma perché c'è un gioco che si chiama GeoGuessr, che è quello che mette in competizione utenti di tutto il mondo a proposito di nozioni di geografia. Cioè io sarei un disastro vero, però magari posso prendere lezioni da Greta, perché dà lezioni a quelli che poi partecipano a questi giochi. Addirittura ci sono i campionati del mondo a Berlino di GeoGuessr dal 2 al 5 settembre e lei li commenterà proprio per l'Italia. Quindi che cosa dice? Che per esempio per capire bene come è la Thailandia lei ha dovuto imparare a leggere il thailandese, che effettivamente se ci pensate fa una piega, se no come fai a capire che quella spiaggia si chiama in quel modo o quell'altra in un altro modo. E poi ha sgamato una cosa che ha a che fare con una serie TV, il remake americano di The Office, quello con Steve Carell. Ha detto che non è mai stata girata in Pennsylvania ma in California, e lei ha detto: da cosa l'ho capito? Dai pali con le strisce gialle. Questa è, io ci avrei manco pensato, però insomma questa è la sua peculiarità, ma soprattutto conosce la geografia, che ragazzi è una grande dote. Poi dice, e questa è una cosa che fa un po' tenerezza, non so se vi è capitato di andare su Google Street View anche per vedere com'era la vostra casa prima, dove vivevate eccetera, e lei ha ritrovato affacciata alla finestra sua nonna, che purtroppo adesso non si alza più dal letto, però fa un po'

I'm Falling in Love, la canzone dei Coldplay che è uscita a che era giugno, sì, del mille sì, vabbè, no, aspetti, del 2024, ma l'hanno cantata durante una tappa del loro tour, quello che è stato anche in Italia. Io non ho visto, mi ci fate pensare perché ancora non ho digerito quel biglietto che non sono riuscita a prendere né a Milano né a Roma, vabbè, ma comunque durante la tappa di Budapest, perché loro poi ogni tanto durante queste tappe cantavano anche delle canzoni nuove. E io, se penso tutte le volte che sento i Coldplay su Radio Capital e ovunque, che Gwyneth Paltrow e Chris Martin si sono lasciati, è una roba che non riesco, non so poi chi ha lasciato chi, credo lei, no, abbia lasciato lui, o lui ha lasciato lei che c'ha già un'altra. Vabbè, comunque è una roba che... Fortunata la donna che sta accanto a Chris Martin. Ecco, questo è poco ma sicuro. Allora, un abbraccio, volevo mandarlo a Benedetto, che poi si chiama quasi come me, quindi abbracci doppi. E poi anche a Ennio, grandi abbracci anche a te. E poi niente, c'è sta storia dell'ombrello che vi ha col... Vedi? Che poi uno si dà... mille idee, poi l'ombrello vi ha colpito. Allora Max dice, chiudiamola qua, perché poi dice no, perché non si chiama parasol ma si chiama para non so come, in Sudamerica paragua, ecco, questo sarebbe l'esatta pronuncia in Spagna, parasol in Sud America. Allora, l'ombrello ha nel nome ombra, nasce in Oriente, in Egitto e forse nella Roma imperiale, per proteggere dal sole. Per la

0: Californication su Radio Capital. Prima c'era Sade di The Sweetest Taboo. Sono le 10:54. Allora, a parte che ci fanno sapere che è arrivato Alberto di Monaco in provincia di Taranto a Montemesola per le finali di bocce. Attenzione, non è uno scherzo vero della nostra ascoltatrice, ma mi fa ridere. A parte che comunque, ragazzi, giocare a bocce, ho visto dei campionati, delle gare fra signori, non c'era un signore, devo essere sincera, però agguerriti, ragazzi, cioè fra poco quelle bocce se le tiravano in testa, però era divertente.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: super protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
7: Le notizie alle 11, buongiorno da Simone Di Gregorio. Trombe d'aria, tetti danneggiati in provincia di Varese, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco, 5 squadre in rinforzo nella zona per il maltempo a Malpensa, voli cancellati con piste e alcune aree del terminal allagate. Da domani, nuova ondata di caldo al centro-sud con massime che supereranno i 40 gradi, possibile punte di 41 e 42 su Sardegna e Sicilia e fino a 44 gradi in Puglia e Basilicata. Carburanti ancora oltre i 2 euro al litro secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, benzina al self che si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre al diesel 2,14. Domani scade la proroga di 2 giorni al taglio delle accise decisa dal governo. Leonardo

0: Maria Del Vecchio lascia Essilor Luxottica, il figlio d'erede del fondatore Leonardo Del Vecchio annuncia le dimissioni con una lettera al consiglio d'amministrazione, accusa l'attuale dirigenza di essersi allontanata dai lavoratori. Le dimissioni avranno effetto dal 31 agosto. La Cina contro le nuove sanzioni economiche americane all'Iran sono illegali, secondo Pechino, che avverte di voler adottare tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. Ieri l'annuncio americano di una campagna per tagliare le risorse economiche dell'Iran e le minacce contro i paesi che continueranno a sostenere Teheran. Agli europei di pallavolo l'Italia femminile prosegue il suo cammino oggi, la squadra di Velasco torna in campo, quarta giornata del girone D contro la Slovacchia. Si parte alle 16 allo Scandinavium di Göteborg. Il prossimo appuntamento con Capital News a mezzogiorno.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Poi eccolo qua con Superstition. Fra l'altro ho letto che lui sta per pubblicare un nuovo album a distanza di non so quanti anni. Ora non vorrei che magari durante l'estate il sole mi abbia incocciato un attimo e ho letto cose che poi che avrei voluto, no? Tipo le varie visioni che ha nel deserto, però mi sembrava di aver letto una roba del genere. Sempre gradito, se non che proprio amato, un nuovo lavoro di Stevie Wonder. Radio Capital, le 11 passate da 7 minuti. Attenzione, perché se ci sono delle stranezze, se ci sono delle stranezze, James Lees le vince tutte. Però tutto sommato fa anche un lavoro di grande ricerca. Ecco, allora lui è un fisico, è un divulgatore scientifico, quindi insomma persona di massimo rispetto, consulente museale, ma online è conosciuto come James Visits Museums. Ora, quanti musei avete visitato quest'estate? Quanti ve ne sono piaciuti? E soprattutto perché vi sono piaciuti? Questa è la domanda che vi faccio. Perché poi alle volte si vanno a vedere quelli più famosi, ma ci perdiamo anche quelli particolari. E lui ha fatto questo. James ha deciso di fare un elenco di tutti i musei, o quasi, più strani che ci sono nel mondo. Per esempio, il Museo della Cravatta in Svezia. Imperdibile, imperdibile. Il museo di Godzilla in Giappone, ci sta, però questo io me l'andrei a vedere. Poi ci sono quelli che si ripetono più di una volta: il museo dei gabinetti, anche questo vabbè, i musei dedicati ai cani, oppure i musei del sale, il sale, non pensavo ci fosse bisogno di un museo, delle patate, della cannabis, interessante questo, insomma dipende poi come ci andate, se entrate un po' agitati, degli animali domestici e poi delle sbronze, ma anche delle relazioni finite male. Questo in realtà se ne è discusso molto, perché alcuni decidono poi di donare, per modo di dire, cioè gli buttano addosso a sto museo tutti i regali ricevuti dall'ex che non vogliono mai più vedere. E però che cosa fa questo signore? In realtà dà anche visibilità ai micromusei, a quelli che magari fanno più hanno più difficoltà a farsi conoscere, e quindi dice: oh, però se c'è il museo degli ex uno poi lo può andare anche a vedere. Io sono certa che riderei, e neanche poco. Comunque 342-342-2190 per un museo che vi è piaciuto, che vi ha colpito, che vi ha lasciato veramente con la famosa sindrome di Stendhal, cioè che dice: no, non ci posso credere. Io so già però chi non vi è piaciuto. La Gioconda, piena di gente che al Louvre non si riesce a vedere. So che finiremo per parlare di quella.

0: Il museo che ho visto io più strano è il museo della patatina fritta a Bruges. Ciao, sono Fabio da Brescia.
1: Fabio, tenerezza, non poteva che essere un bambino a parlare di patatina fritta, visto che i bambini sono drogati di tutto ciò che è fritto, figuriamoci la patatina, proprio una roba allucinante. Abbiamo un altro vocale a proposito di musei strani, ecco, diciamo strani.
2: No, io sono rimasta allibita da un museo che vidi a Parigi tanti anni fa, dove c'era tutti i quadri bianchi enormi con o una riga nera o un puntino bio e rosso da una parte. Sono ignorantissima, non mi ricordo più chi era strafamoso, ma non ci aveva senso per me.
1: Capisco, anche Alberto Sordi ci ha fatto una scena di un meraviglioso film a proposito di queste cose un po' strane. Vabbè, si parla di arte moderna, è un po' difficile entrarci dentro. A Dallas, scrive Rick al 342-342-2190 di Radio Capital, ho visitato il museo dei cowboy. Beh, figo, un po' come se fossero i butteri maremmani, dai, noi li chiamiamo così, i cowboy della Maremma. Poi a Tokyo della katana e a Modena dell'aceto balsamico, buono. Poi Lucia, in vacanza a Gignese, vicino Stresa, ha visto che esiste il museo dell'ombrello e del parasole. Allora, Luca, però, queste cose me le dici ora. Noi è un'ora che abbiamo parlato del museo, dell'ombrello e che ripara dal sole, però nasce per riparare prima dal sole che dalla pioggia, però poi le donne orientali si riparano con l'ombrello dal sole, e qui c'è addirittura un museo vicino Stresa, va visitato. Poi Maria Cecilia ha detto che un museo che l'ha fatta impazzire è stato quello dei trasporti a Glasgow in Scozia, veramente fantastico, immagino anche molto grande, perché insomma, se ci doveva essere anche il vagone di un treno poteva essere certo piccolo. Poi Fauzia da Reggio Emilia ha detto che ha trovato spettacolare una cosa che non avrei mai immaginato: il museo del bergamotto. Trovato per caso, una storia incredibile che consiglia a tutti quelli che vanno in Calabria, perché l'ha trovato proprio a Reggio Calabria. A sto punto, scusami, ma ci devi raccontare qualcosa brevemente di questo museo del bergamotto, perché la curiosità è venuta anche a noi, ecco. Francesco, lo so, ma ve lo dico dopo questa canzone, qual è il museo che ha visitato lui in Islanda.

0: Dea da Ravenna, Museo della Liquirizia, si chiama Marelli e si trova a Cosenza, anzi a Corigliano Rossano. Vai!
1: Cherasco, provincia di Cuneo, alle porte delle Langhe, la zona meravigliosa collinare, c'è il Museo della Magia. Quindi, abracadabra. Ciao Anna da Cuneo.
2: Anna, però sei ancora qui. Teoricamente dovevi sparire se andavi al Museo della Magia. Però vabbè, evidentemente ha fatto sparita e sei tornata. 342 342 2190 il WhatsApp di Radio Capital per i musei. In realtà noi eravamo partiti da quale museo avete visto, quello che vi è piaciuto, e poi siamo arrivati ai musei strani. Mia figlia Seul ha visitato il Museo della Cacca, ma ci ha scritto più di una persona a proposito, deve essere proprio rimasto impresso. Fernando ha visto il Museo dei Treni a Lecce, a Marco ci segnala il Museo della Frutta a Torino, Tania il Museo del Confetto, buoni confetti. Ma si possono mangiare anche senza per forza avere qualcuno che si sposa, fa la comunione, il battesimo, la cresima o si laurea? Non lo so. Poi Nuccio, nel Galles, in un ristorante dove si mangia principalmente salmone, c'era anche il Museo del Salmone, chiaro. Alvisi ha visitato il Museo degli UFO e degli Alieni a Roswell, nel New Mexico. Invece Vincenzo, vicino Lisbona, ha parlato, Vincenzo di Napoli, del Museo dei Fiammiferi. Poi ovviamente stavo sorridendo prima perché a Reykjavik in Islanda c'è il Museo del Membro Maschile. Ma il problema è che io sono scesa dal pullman, no? Mi sono trovata questo foglietto attaccato a un palo e ho detto, ma sto vedendo bene, ma è possibile? E poi in realtà io non ci sono andata, però mi hanno detto che è molto scientifico, non c'è niente di erotico e non c'è niente da ridere. Appunto, quelli maliziosi come me del resto, che stavano ridendo. Non c'è niente da ridere.

0: alla voce Bono.
1: Alla chitarra acustica Ed Sheeran.
2: I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
1: Alle tastiere Donald Fagen.
0: Alla batteria John Bonham.
1: Ai fiati Crusaders.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Da Troni fino al 16

0: vendita. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

dai, è facile, molto facile, molto breve, ma è piena di emozione e d'amore. Can't Help Falling in Love, Elvis Presley, rifatta da tanti artisti, però mi dispiace, ma com'è la versione fatta da lui? Non ce ne sono altre. 11:34, sempre Capital Summer con Betty Senatore, ancora per una mezz'oretta circa. Ci sono delle notizie che arrivano dal mondo del cinema. Allora, a parte che comunque quest'estate la gente è andata più al cinema e secondo me è una splendida notizia. Certo, è andata per vedere film non italiani, quindi magari forse i distributori italiani su questo devono lavorare un po', perché Nolan ha portato la gente in sala anche a luglio con 38 gradi fuori. Vabbè, forse era meglio perché in sala c'era l'aria condizionata. Sicuramente, sicuramente, però ha portato al cinema tantissime persone di età diverse, quindi dei giovani che magari avevano studiato l'Odissea a scuola e volevano vederla, quelli un po' più diciamo age, perché erano curiosi di vedere anche loro come era stata resa l'Odissea da Christopher Nolan in un film così moderno, e poi ovviamente i fan di Nolan, che sono tantissimi in tutto il mondo. Ma c'è un altro film che ha fatto incetta di incassi, e sto parlando di Spider-Man Brand New Day, che sta per prendere il posto di Titanic nella classifica dei 5 film più visti di sempre al cinema. Manca poco, mancano 44 milioni, cioè per me sono cifre inarrivabili, vabbè, però diciamo che su 2,22 miliardi effettivamente 44 milioni sono pochissimi. Allora, Titanic è al quinto posto, ma quelli che sono prima di lui sono Avatar, quello del 2009, Avengers Endgame del 2019, Avatar La Via dell'Acqua del 2022 e Star Wars Il Risveglio della Forza del 2015. C'è anche l'altra notizia, che Odissea di Nolan è a un passo dal superare gli incassi di Barbie. Anche qui mancano due spicci, che proprio due spicci non sono, però effettivamente non sono neanche tanti. Quindi, insomma, gente al cinema. Spider-Man ci piace perché? Perché è un uomo comune, perché è umano e vicino alla gente come

0: Ordinary, lui è Alex Warren su Radio Capital a proposito di Spider-Man, questo eroe, supereroe che però in realtà è un uomo come tutti noi, perché lui si sente insicuro e lo racconta, neanche fa tanti misteri, poi ha una vita come Peter Parker, che è la vita di tutti noi, cioè deve pagare le bollette, ha difficoltà a scuola oppure sul lavoro, è insicuro, commette degli errori, si sente spesso a disagio e di fronte al bene altrui mette davanti quello rispetto che il bene personale, cioè praticamente da eleggere come in politica, dicevo. Oh, c'è a proposito di questo successo di Spider-Man Brand New Day anche il messaggio del 342-342-2190 di Radio Capital di Gaia.
1: Questo nuovo Spider-Man è un film davvero molto più adulto e parla di tematiche davvero profonde e attuali, come la solitudine che affrontano i ragazzi giovani, e credo che lo faccia in modo davvero maturo e molto bello.
0: Gaia, con questa tua voce così si sente molto anche provata da questa visione, credo sia da pubblicizzare ancora di più la solitudine dei ragazzi contemporanei che stanno sempre a guardare il cellulare, ma poi quando è che parlano e incontrano gli amici?

vedere il documentario sugli Oasis, Don't Look Back in Anger, ma la curiosità che c'è, ve lo dico perché sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e noi di Radio Capital saremo là proprio la prossima settimana, quindi vi racconteremo tutto quello che c'è dalla Blue Lounge di My Movies, vi faremo sentire anche le voci dei protagonisti e poi insomma speriamo anche di vi racconterò anche questo documentario di cui ancora non si sa niente, cioè si intuisce un po' quello che di cui parlerà, ma uscirà in tutte le sale il 10 settembre. Quindi, secondo io fossi in voi, così, soprattutto se siete dei fan, a scatola chiusa prenoterei dei posti, dei biglietti. Anche perché adesso funziona così: non si va alla sera, all'ultimo momento, dici, ma sai che si fa? Si va al cinema? No, perché non c'è mai posto. Adesso bisogna sempre prenotare molto prima. L'abbiamo visto durante le vacanze. E quindi io vi consiglierei di prenotare. Don't Look Back in Anger, ecco, il documentario degli Oasis. Comunque, noi saremo Radio Capital e anche il mio podcast, Lo Devi Troppo Vedere, saremo proprio dalla Mostra del Cinema di Venezia. Anzi, se tipo adesso nella pausa pranzo volete vedere degli episodi molto divertenti, ci sono quelli che abbiamo registrato nelle precedenti settimane sia su Spotify che su YouTube. Lo Devi Troppo Vedere.

La vita com'è, Max Gazzè su Radio Capital, 11:52, lo devi troppo vedere, un film che vi segnalo per questa sera, si chiama Nata per te, ed è la storia di Luca, un single gay cattolico che vuole adottare una bambina neonata con la sindrome di Down che è stata abbandonata in ospedale subito dopo la nascita e che nessuna coppia vuole. Lui a quel punto cerca, visto che è omosessuale, ha molta difficoltà e soprattutto single, è molto difficile per lui poter adottare un bambino, più che altro andare avanti con l'affidamento, però grazie ad un avvocato bravissimo interpretata da Teresa Saponangelo cercherà di fare il possibile. Questo film si intitola Nata per te, lo dovete troppo vedere su Canale 5 questa sera alle 21:20, e poi come ho detto c'è il mio podcast che è anche in video, no? Lo ripeto, YouTube, Spotify e tutti i supporti audio.

0: che vi ho segnalato stasera, lo dovete troppo vedere, è una storia vera, ci tengo a sottolinearlo, di Luca Trapanese, che è assessore al comune di Napoli. Ce lo hanno anche ricordato numerosi ascoltatori. Io vi saluto, ci risentiamo di nuovo, come sempre con Capital Summer, domani, indovinate a che ore? Alle 9. Bravi, siete preparati. Poi non lo so che orari avete detto. Ciao da Betty Senatore.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
0: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. In Europa più di 35.000 morti per le ondate di calore. I dati analizzati dal quotidiano britannico Guardian mostrano un aumento della mortalità durante l'estate, oltre la metà dei decessi per il caldo registrati in Francia, Spagna e Germania. La Cina attacca le nuove sanzioni statunitensi contro l'Iran. Pechino parla di una decisione illegale e unilaterale. Trump ha infatti minacciato anche i paesi che mantengono rapporti economici con Teheran. I genitori della bambina morta di difterite a Palermo denunciano gli ospedali che hanno avuto in cura la figlia. Simone Di Gregorio.
9: Anna Rosa Bartolotta era stata portata prima al pronto soccorso del cervello e qui, denunciava la madre in un post sui social nel quale dava ai medici degli incompetenti, l'avevano dimessa per una sospetta tonsillite. Poi la bambina, prima di morire, era stata portata dalla mamma e dal papà al civico e infine all'ospedale dei bambini. Ora tutte e tre le strutture sono state denunciate dai genitori della vittima. La bambina, che aveva 4 anni, è morta per una difterite accertata contro la quale non era vaccinata. Secondo i genitori, l'esavalente, vaccino obbligatorio in Italia, aveva causato al cugino l'autismo. I genitori della bambina sono indagati a Palermo per omicidio colposo.
0: I carburanti hanno già sfondato in alcuni distributori autostradali la soglia psicologica dei 3 euro al litro. Lo denuncia il CODA, Consi, il prezzo più alto sull'A22 Brennero Modena. Il taglio delle accise approvato dal governo Meloni sarà valido fino a domani. Federica Brignone torna in sala operatoria. Si opererà ancora alla gamba sinistra, fratturata durante un infortunio sulle piste da sci nel 2025. In un messaggio social la campionessa olimpica ha spiegato di avere ancora dolore

0: favore durante alcune attività sugli sci e per questo i medici hanno deciso di intervenire di nuovo chirurgicamente. Capital News torna alle 15.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
1: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Antonella Ruggero.
2: Al piano Herbie Hancock.
3: Al basso Tina Weimel.
1: Ai cori The Ronettes.
4: Ai synth Giorgio Moroder.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
8: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
8: Una produzione One Podcast.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

l'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like pina coladas, blue can dry your eyes. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
2: Su Radio Capital.

sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Radio Capital.

un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia,

0: Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere, Vince Clark.
1: Alla chitarra, James Taylor.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
6: La spesa intelligente!
7: My Movies presenta.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
8: Sono cambiate tante cose dal liceo.
7: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
8: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
8: Certo. Scusate.
7: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
8: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
8: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
7: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. 'Cause I would never break your heart. I would only rearrange. 6 decenni di grande musica. Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Quando metti questa canzone in cuffia e senti i suoni che viaggiano da destra a sinistra, ti rendi conto che è un capolavoro, ok? Erano i Pink Floyd su Radio Capital, Shine On You Crazy Diamond, 1975, buon pomeriggio, le 14:07 minuti e 30 secondi, sono con Tommaso Checchi in regia, ma soprattutto con la 23enne, oggi siamo alla carta auguri, perché oggi gli auguri vanno fatti a Samuela, che è la nostra redazione praticamente, ci accompagna per tutta questa settimana, sta facendo uno stage, mi auguro sia utile. Ti sta facendo conoscere un mondo un po' diverso rispetto a quello che vorrei affrontare. Tu vorresti fare la giornalista, giusto? Vorrai fare la giornalista, anzi farai la giornalista. Ne sono certo, perché la vedo come se fosse mia figlia, avendole 23 anni io X, e come se fosse la mia bimba, quindi me la voglio crescere piano piano. Beh, sono contento che tu abbia imparato in questi 10 giorni che stiamo insieme praticamente qualcosa di nuovo rispetto al mondo del giornalismo, no? Questo è un altro mondo, quello della musica. Allora, vi ricordo subito come interagire con noi, anche per fare gli auguri a Samuela, così se li legge direttamente di là, direttamente da WhatsApp al 342-342-2190, ok? Allora, intanto siamo partiti con una canzone, dicevo, del 1975, che è una canzone che fa parte proprio dell'album Wish You Were Here, della Shine On You Crazy Diamond. Allora, perché è importante questo disco? Perché era un tributo a un personaggio che aveva fondato insieme a Roger Waters i Pink Floyd, e sto parlando di Syd Barrett, che a un certo punto venne allontanato, aveva dei problemi e anche importanti, nei 75, mentre loro si stavano rilassando un attimo nelle registrazioni agli Abbey Road Studios di questo album, è entrato un personaggio in studio. Lo avevano fatto entrare perché ovviamente all'ingresso lo conoscevano, solo che era un po' ingrassato, era un po' pelato, e subito i componenti dei Pink Floyd non lo hanno riconosciuto. Solo dopo un po', a un certo punto, qualcuno ha detto: Syd, are you Syd? Ed era Syd Barrett che era passato a trovarli. Se non ci credete, era stata esposta la fotografia, che non è una foto ma è una Polaroid, anche alla mostra quella dedicata ai Pink Floyd, che ha girato tutto il mondo e che è passata tra l'altro anche da Roma. Se no, la trovate tranquillamente online, quindi basta digitare su Google Pink Floyd 1975 Wish You Were Here e troverete quella fotografia con Syd Barrett, ok? Di lui abbiamo parlato ieri perché insieme ad Anderson Paak era protagonista di un progetto chiamato Silk Sonic. Oggi lo ascoltiamo da solo, Bruno Mars, All My Soul.

Lui è nato alle Hawaii, nativo proprio delle Hawaii, nato a ottobre del 1985, per essere precisi l'8 di ottobre, quindi un bilancino come me, e d'altronde non poteva che fare il musicista o comunque l'artista, perché niente, le bilance si sa, hanno passo in più. Sto scherzando naturalmente, perché adesso arriveranno tutti quegli altri segni e si arrabbieranno, per esempio Tommaso Checchi, che è un

giusto? Perché sei artista, ma miei abieti sì, sono artisti, dai. Non mi ricordo la Stelletti di novembre, fine novembre, ma non mi ricordo di che segno tu declassia, sinceramente. Non ricordo. Un po' sei una cuspita, diciamo, tra il Sagittario e lo Scorpione. Sullo Scorpione, guarda, qualche cosa si poteva capire tranquillamente. Comunque, lui è grande artista, dicevo 40 anni, ne farà 41 come detto a ottobre, e ha fatto questo album che è uscito ormai da qualche tempo, perché il disco è uscito all'inizio di questo 2026, parliamo naturalmente del 27 febbraio, ma le canzoni piano piano ce le stiamo scoprendo mese dopo mese, perché poi lui da questo album ha già estratto I Just Might, Risk It All e chissà quale sarà il prossimo singolo. Intanto per il momento su Radio Capita ci stiamo godendo questa canzone che si chiama All My Soul. Come per anni ci siamo goduti invece la prossima canzone, che è di un grandissimo personaggio. Sto parlando naturalmente di Steve Winwood, uno che ha avuto una carriera pazzesca alle spalle, perché giovanissimo ha scritto canzoni insieme al fratello, con i Traffic, ha fatto delle cose bellissime. Poi a un certo punto ha deciso di mettersi in proprio e di fare album da solo. Inizio anno 80, qui siamo 1982, quando usciva l'album Talking Back to the Night, e dentro a quel disco c'era questa, che cioè praticamente si sente che è un suono degli anni 80, c'è poco da fare, però ce lo ascoltiamo insieme. La canzone si chiama Valerie.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

quanto è bella questa canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Capital. Si intitola Dolce Nera, 1996, 30 anni fa infatti usciva l'album Anime Salve, un album scritto da Fabrizio De André e Ivano Fossati insieme. Tra l'altro in questo periodo c'è Fiorella Mannoia che sta girando l'Italia con il tour che si chiama Fiorella canta Fabrizio e Ivano Anime Salve, ed è proprio dedicato al 30° anniversario dell'omonimo capolavoro, come detto, di Fabrizio De André, iscritto insieme a Ivano Fossati. Un tour iniziato nel giugno di quest'anno da Genova, ma ci sono tante altre date, per esempio domani sera, per ascoltare la musica di Fiorella Mannoia, o meglio la voce di Fiorella Mannoia che interpreta le canzoni di Fabrizio De André e di Ivano Fossati, l'appuntamento è a San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi, poi il 27 agosto sarà a Barletta, il 29 agosto a Cattolica, provincia di Riccione, giusto? Ah no, RN Rimini forse, Riccione non esiste. Sai cos'è che Riccione, Viale Ceccarini, è sempre stato un posto molto amato. Il 2 settembre sarà a Brescia, poi l'8 di ottobre a Padova, il 21 ottobre a Bologna, il 9 novembre a Palermo e l'11 novembre a Ragusa, ma c'è in mezzo anche Roma, perché me la sono segnata, quindi ci sarà anche l'appuntamento alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica nella prima settimana di settembre. Quindi tanti appuntamenti per vedere dal vivo Fiorella Mannoia e ascoltare lei che interpreta le canzoni di questi due grandi personaggi. Tra l'altro lei è bravissima come interprete, la sua versione di Sally di Vasco Rossi è molto bella, c'è poco da fare. E poi insomma è stata anche un'estate un po' delle polemiche, perché c'è una canzone che canta, che è scritta da Ruggeri. Ruggeri ha detto non so perché lei cambi il testo quando la fa, e lei ha risposto sono anni che l'ho cambiata, sei un po' in ritardo, cioè dovevi accorgertene un po' prima forse. Però ci vuole quello che le donne non dicono, quindi è una canzone che lei ha ripreso e ovviamente ha rifatto sua, nel senso che essendo passati gli anni si è resa conto che il testo andava un po' aggiornato e lo aggiorna ogni volta che canta quella canzone. Detto questo, vi ho detto anche che siete su Radio Capital, solo bella musica, che sono le 2:25 del pomeriggio e che oggi è martedì 25 agosto, no questo non ve l'avevo ancora detto. E neanche vi ho detto che la prossima canzone ci riporta dritti dritti invece negli anni 2000, inizio anni 2000. Loro purtroppo non ci sono più a livello di gruppo musicale, perché io non li ho sentiti pubblicare cose un po' come i Daft Punk, però da lì arrivano, cioè dalla Francia, con questa delicatezza incredibile. Li abbiamo fatti risuonare in radio tante, ma tante, tante volte. Mi ricordo ancora quando in radio arrivò il primo singolo nel 1998 con una scimmietta. Sono gli Air e questa è Cherry Blossom Girl.

0: alla batteria Larry Mullen.
1: Al basso Flea. Al piano Norah Jones. Come away with me.
0: Ai cori Les Supremes. Alla chitarra George Benson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Like Rolling Stone ci ha fatto tornare indietro negli anni 60, 1965, un'altra di quelle canzoni che non invecchiano mai, che sono state riprese, risuonate, ricantate tantissime volte, coverate da tantissimi artisti. L'hanno fatta anche i Rolling Stones, questa canzone qui, l'hanno fatta, devo dire, molto molto bene, chiaramente con i suoni alla Keith Richards e Mick Jagger, con quella voce lì che lui fa, viene bene qualsiasi canzone, secondo me. Qualsiasi canzone che prende in mano il duo Jagger Richards diventa ancora un'altra volta un capolavoro. In questo caso eravamo praticamente nell'album Highway 61 Revisited del 65 e lui, Bob Dylan, è considerato uno dei grandi della storia della musica internazionale, uno di quelli che per primo ha fatto sì che durante i suoi spettacoli non ci fossero macchine fotografiche e soprattutto cellulari a riprendere il tutto, no? È una cosa che è tornata anche quest'estate, sono molti gli artisti che hanno chiesto ai fan di mettere da parte per una volta durante i concerti il loro device e di godersi il concerto, cioè di stare con la testa, con la capoccia dentro al concerto. Mi rendo conto che se hai un concerto con 250.000 persone e stai molto lontano, è forse più facile avere un cellulare in mano per avere quel momento lì, catturare quel momento lì. Però cattura quel momento lì che può durare 30 secondi. Fai una story su Instagram e salvala, fai quello che vuoi, farla diventare un... Però poi goditi il concerto, perché altrimenti per andare a un concerto e dire c'ero? Ma dove l'hai visto il concerto? Sul monitor X pollici del mio telefono, non è proprio il massimo. Poi vi chiedo, ma quante volte poi rivedete i video che avete girato ai concerti? È una curiosità la mia, eh? Lo dico perché di concerti devo dire che nell'ultimo anno ne ho visti parecchi, poi avendo la fortuna di andare anche a scattare qualche foto sotto palco oppure da mixer, ne ho visti veramente parecchi. Però poi mi chiedo, ma tutti quei video lì che vengono importati nei vostri device, li riguardate oppure ve li scordate? È una domanda, eh? Potete rispondere, me li guardo, me li godo, me li... C'è chi pubblica poi su YouTube, ovviamente, no? Fai il video e lo pubblichi su YouTube. Ci sta, ci sta. 342-342-2190, così ne sappiamo un po' di più. Va bene o meno male? La prossima canzone invece che vi faccio ascoltare è di un personaggio che personalmente amo molto e che ha partecipato al più recente festival di Sanremo.
1: Ti troverò dentro una foto.

Si chiama Filippo Uttinacci, lui in effetti, cioè il nome è vero, poi è diventato Fulminacci, ha fatto tutta una forma contratta tra nome e cognome e funziona perfettamente. Questa è la partecipazione sanremese di quest'anno che trovate in Calcinacci, il suo album che praticamente è fatto di 13 canzoni, ve lo dico perché me lo sono accattato, ce l'ho qua sul telefono. E dura esattamente 42 minuti. No, perché c'è scritto tutto quando, beh, poi quando lo metti nell'applicazione musica, ti esce praticamente tutta quanta la storia della canzone dell'album. Primo album per lui nel 2019. Stavo morendo soffocato e non ho ancora mangiato la crostata di Samuele, tra l'altro. E La vita veramente, che è un disco di quelli che andrebbero riscoperti. La sua sfortuna è stata che è uscito questo album nell'aprile del 2019, ha cominciato a girare per bene verso dicembre e poi è esplosa la pandemia. Io ho avuto la fortuna di vederlo in un concerto in una radio che Rai era lì, faceva il concertone negli studi di Via Asiago, e devo dire che lì mi sono reso conto che aveva un talento incredibile. Infatti poi ha continuato a fare dischi, a fare cose piacevoli e carine. Nel 2021 è arrivato tante care cose, poi Infinito più uno, la collaborazione con Daniele Silvestri e poi è arrivato questo album qua, Calcinacci, in questo anno 2026 che sta portando in giro per l'Italia. La cosa curiosa è che è sempre elegantissimo sul palco, cioè è sempre stra elegante, cioè fa caldo, ci sono 40 gradi e lui c'ha già camicia. Come diavolo fai, Filippo, a stare su un palcoscenico così? Non lo so, però complimenti a te, naturalmente. La prossima canzone, anzi le prossime due, ci serviranno per fare gli auguri di buon compleanno a due grandi personaggi della storia della musica. Il primo è il signor Elvis Costello. Per lui oggi sono 72 anni e tra poco sulla mia pagina Instagram, dove ho già messo la foto della torta di Samuela, mia e di Tommaso per i festeggiamenti, metterò anche una foto che ho scattato lui quando fece qui a Roma il concerto insieme a Carmen Consoli. Per fare gli auguri

Data di compleanni, prima Elvis Costello per i suoi 72 con Every Day I Write the Book, poi naturalmente anche questo Billy Ray Cyrus dal 1992, la canzone era Aki Breaky Heart, la canzone che fa parte del suo album che riuscì ad arrivare al numero uno negli Stati Uniti d'America. Sto parlando di Sam Gave All, ok? Quindi doppi auguri, anzi tripli, perché abbiamo fatti anche la nostra Samuela che oggi compie la bellezza di, lo posso dire, 23 anni. L'ho detto veloce perché altrimenti veramente tutti qua ti stanno facendo una marea di auguri, tra l'altro tramite il nostro numero di WhatsApp al 342-342-2190. Ho lanciato un po' una provocazione prima. Intanto saluto Alberto che dice: mi ricordo del bellissimo concerto di Carmen Consoli al Disco Costello a Palermo, parzialmente rovinato dai fan di Carmen che si lamentavano delle canzoni di Costello. Guarda, a Roma il problema è che Costello si era quasi scordato di chiamare Carmen Consoli sul palco. Era andato avanti a ruota libera. A un certo punto gli hanno fatto segno. Cioè, guarda alla tua sinistra. Ah, dove ha fatto entrare poi Carmen Consoli? Beh, questa è un'altra cosa comunque. Poi Frank dice: parole sante sui video, ai concerti, ho una marea di video di concerti, mai visto uno. Un abbraccio, Gianfranco da Foz di Novo. E poi ce ne sono tanti altri. La cosa più odiosa è essere a un concerto ed essere una di quelle persone che non usa il cellulare, ma avere una marea di gente davanti a te con il cellulare in mano e tu non vedi niente dell'artista che si stanno esibendo sul palco. Purtroppo io non ho vissuto negli anni 80 e 90 concerti, ma di recente ho visto dei video live dei concerti di Michael Jackson. Vedere tutta quella gente che era concentrata solo completamente su di lui mi fa sentire davvero una nostalgia profonda. Era diverso, non c'erano i device ai tempi e quindi chiaramente era meglio, forse ti godevi di più il concerto e ci stavi più dentro. Eh sì, eri dentro al concerto, cioè te lo vivevi proprio lì, in quel momento e in quell'attimo. Poi velocemente Giuseppe che dice: ai concerti ne faccio tanti di video e poi me li riguardo per giorni, giorni e giorni. Sì, ma poi dopo che li hai guardati, che fai? Prendi e cancelli, salvi da qualche parte, ma poi quei video sicuramente non li rivedrai più. Malika Ayane adesso su Capital.

0: La chiusura perfetta della prima ora in questo pomeriggio del martedì 25 di agosto 2026 qui su Radio Capital con Eddie Vedder e la canzone intitolata Hartson.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
6: Le notizie delle 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuto. È stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone il 22 agosto. E questo è il primo esito dell'autopsia tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato. Una bambina di 5 anni è precipitata dal quinto piano a Montebelluna in provincia di Treviso. Una tenda sulla terrazza del secondo piano ne ha attenuato l'impatto. La piccola è stata portata all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. I genitori erano in casa, ma dai primi accertamenti non si sono accorti di nulla. Domani il Consiglio dei Ministri, che prorogherà lo sconto sulle accise sui carburanti, lo ha annunciato il vice premier Salvini, aggiungendo che il governo sta pensando anche a misure a più lungo termine. Indagato uno dei custodi del Museo di Messina in turno la sera del furto delle opere di Antonello da Messina, è accusato di falsa testimonianza. Imma Baccelliere.
7: La sera di Ferragosto erano quattro i custodi presenti nel Museo regionale di Messina. Hanno sentito suonare l'allarme ma l'hanno spento pensando solo a un falso contatto nel sistema di sicurezza. L'allarme invece stava segnalando la presenza di due ladri dentro le sale del museo. I rapinatori indisturbati hanno trafugato quattro opere del pittore Antonello da Messina. Ore dopo sono stati gli agenti, avvertiti da un gruppo di passanti, a segnalare il furto ai lavoratori presenti nel museo. Tutti e quattro i vigilanti sono stati ascoltati dalla procura come persone informate dei fatti. Uno dei custodi è stato poi iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza. Secondo gli inquirenti, i ladri conoscevano bene il museo e potrebbero aver ricevuto informazioni da persone interne alla struttura.
6: Torna sul parquet degli europei femminili di pallavolo l'Italia di Velasco. Dopo tre vittorie tutte per 3-0, fra un'ora le azzurre affronteranno la Slovacchia. Capital News torna alle 16.
8: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi, a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

quanto gira bene il basso di Bernard Edwards, anche la chitarra naturalmente di quest'altro ragazzo qui chiamato Nile Rodgers, però gli Chic su Radio Capital, fine degli anni 70, 1978, Le Freak, I Want Your Love, Chic Cher, insomma canzoni belle ce ne hanno regalate veramente tante, ma tante, anche su For One, secondo me è una gran bella canzone, che poi è stata utilizzata da Mojo per farci la sua Lady. Però lì bisogna essere bravi, perché ovviamente devi capire qual è la parte della canzone interessante, lavorarci sopra e trasformarla in qualcos'altro, no? Nulla si crea, tutto si ricicla in questo caso. Siete su Radio Capital, la radio con solo bella musica. 15,7 minuti e 40 secondi, c'è Samuela Carta in redazione che oggi compie gli anni. Volevo salutare Emanuela perché li compie anche lei oggi e dice che i suoi amici non ci sono, non si fanno sentire. Non è Samuele lei, è Samuela con la A, ok? È Samuela, si chiama così, quindi oggi è il suo compleanno, quindi Emanuela, auguri anche a te ovviamente. E poi mando un abbraccio a Rita da Torino che mi diceva non Calcinacci, ti sei sbagliato, Fulminacci, no, Fulminacci è il nome dell'artista, Calcinacci è il titolo dell'ultimo album pubblicato quest'anno, ok? Per essere precisi. Poi visto che mi avete chiesto come si chiama la canzone che ha fatto insieme a Silvestri, la trovate in Disco X e si chiama L'uomo nello specchio, tanto che durante i concerti dal vivo di Daniele Silvestri a un certo punto spuntava

Dietro nel video wall Fulmiacci che cantava e andava in sincro ovviamente con il resto della band, quindi insomma era una cosa abbastanza curiosa. E tra l'altro quest'estate loro si sono ritrovati anche in Puglia a risuonare insieme, prima Fulminacci, poi Daniele Silvestri, e quando c'era la canzone ovviamente in quel caso non c'era i video wall, c'era Fulminacci in persona, c'era Filippo che è seduto sul palco. Io mi immagino l'emozione, cioè arrivare dal 2019 al tuo primo album così giovane a incontrare poi un tuo mito, perché l'ho sempre detto che Daniele Silvestri era un suo mito, e poi alcune cose secondo me sono anche abbastanza similari a livello artistico. E anzi vi dirò di più, se ascoltate il primo album di Fulminacci ci sono anche delle cose che lo riportano a un certo tipo di Battisti. Per quanto mi riguarda, è un'idea assolutamente tutto personale, e la musica d'altronde è una cosa molto personale. Avevano già collaborato nel 2021 i prossimi due artisti che stiamo per sentire su Radio Capital, perché hanno fatto l'inno di quello che è stato l'Europeo del 2020. Ve lo ricordate? Poi, non so, l'Europeo si è giocato nel 2021 e l'Italia l'ha vinto in Gran Bretagna. Quell'inno l'avevano fatto, ed era We Are The People, Martin Garrix, Bono e The Age, c'era un featuring. Sono tornati insieme adesso a fare un qualcosa di nuovo, e adesso ve lo facciamo sentire su Radio Capital. In attesa del nuovo album degli U2, previsto per la fine dell'anno, eccoli qua.

Vedremo cosa sapranno regalarci entro la fine dell'anno gli U2 nel nuovo album. Qualcosa già l'abbiamo scoperto un paio di mesi fa, quando è arrivato un singolo un po' a sorpresa degli U2, che gli hanno detto: stiamo lavorando e stiamo preparando tutto per la fine dell'anno, e noi naturalmente saremo qua pronti con

con le orecchie appizzate per ascoltare su Radio Capital qualcosa di nuovo che riguardi questi ragazzi che arrivano dall'Irlanda, ok? Che conosciamo oramai dagli inizi degli anni Ottanta, perché quando hanno cominciato a fare musica erano belli, crudi e sporchi e personalmente mi piacevano molto. Fino a Rattle and Dam erano meravigliosi, cioè Judd, Joshua Tree erano raffinati, si erano già infighettati tanto. Unforgettable Fire, per me, quanto mi riguarda, è il top come disco, sentono ancora i suoni sporchi di Age, poi ha raffinato anche il suono della chitarra. Bonovox con la voce ci ha dato dentro parecchio e alla fine comunque sono quelli che sono ancora lì degli anni Ottanta, se ci fai caso, amico che ascolti Radio Capital, quali sono i gruppi che sono rimasti? U2, i Simple Minds, anche se hanno cambiato formazione, U2 sono ancora con la stessa, i Cure sono rimasti degli anni Ottanta, e poi se vai a cercare bene bene bene difficile che trovi qualcos'altro di quel periodo musicale. I Tears for Fears, sì, sono tornati anche loro effettivamente, se no se me ne dimentico qualcuno poi si arrabbia, e ci potremmo mettere dentro gli Smiths separati, Johnny Marr da una parte e Morrissey dall'altra. No, non funziona. I New Order ci sono ancora, che erano nati dalle ceneri dei Joy Division. Però insomma, degli anni Ottanta pochi sono rimasti, quindi Simple Minds, U2 e Cure. Quei tre lì sicuro continuano a fare cose ogni volta che pubblicano un disco interessante, quindi staremo a vedere cosa succederà. Il prossimo invece è stato un progetto molto particolare, era un album fatto di due LP, perché era un doppio album in vinile in quel caso, poi su CD ovviamente era uno solo, ma c'era una canzone, quella che per tutti quanti è diventata quella che rappresentava il progetto Dalla Morandi, che era Vita, una canzone scritta da Mogol e da Mario Lavezzi. Sapevate che questa canzone l'avevano proposta a Mina, ma lei ha detto no, non me la sento, e quindi a questo punto venne passata a Lucio Dalla, che con Gianni Morandi fece questo progetto musicale. Entrambi grandi tifosi del Bologna Calcio, che ieri nel pomeriggio ha perso la sua partita, la prima del campionato, in casa a Bologna. Chissà cosa ne pensa Imma Baccellieri contro la Lazio. Con gol di un ex interista, poi appena passato la Lazio, capito? Ascoltiamocela insieme su Radio Capital.

Gli Swing Out Sisters, siamo negli anni 90, 1992, Am I the Same Girl, loro che hanno firmato dei grossi successi negli anni 90 e che poi sono un po' spariti dalla circolazione, ma insomma hanno avuto grandi successi come questa, come You On My Mind, come Waiting Game, ma questa non era una canzone loro, perché è vero che loro l'hanno pubblicata nel 1992, ma la canzone era del 1968 e la prima, quella che ha avuto successo, è quella di Barbara Hackling. Poi l'aveva registrata il suo produttore, che era Carl Davis, aveva deciso di togliere la sua voce perché l'avevano fatta in duetto insieme a un altro artista che era Fly Morris, però alla fine Fly Morris non funzionò quella versione lì e alla fine venne data proprio a Barbara Hackling, che la portò invece al successo negli Stati Uniti. Cercatela, ai tempi di Undercover la mettevamo, avevamo fatto una rubrichina che si chiamava Capital Naked, messi a nudo, ed erano le canzoni che per tutti noi erano ovviamente strane, no? Cioè uno dice Bette Davis Eyes, pensa direttamente alla versione quella lì, cioè, capito? No, Bette Davis Eyes era una canzone coverata, quindi sono canzoni che conosciamo in versione cover, ma che invece vanno indietro nel tempo. Mi ero dimenticato due gruppi, Tommaso, per gli anni 80 che sono rimasti in pista, e i nostri ascoltatori che sono belli, precisi e puntuali me li hanno ricordati. Uno mi era venuto in mente appena avevo chiuso il microfono ed erano i Depeche Mode, per quanto riguarda gli anni 80 che sono ancora presenti oggi. Gli altri, Duran Duran, è vero, sono tornati anche quest'anno in Italia a fare dei concerti, uno non lontano da Roma, a Caserta, alla Reggia di Caserta, scusate se poco, e c'erano un po' di amici che sono andati a vederlo e mi hanno detto che è stato veramente un gran bel concerto, e quindi peccato non esserci stato, veramente ci avrei voluto esserci anch'io, sì, sinceramente. Allora, tanti messaggi che arrivano al 342-342-2190, quindi Frank, spero di aver corretto senza essere picchiato, perché può capitare di scordarsi qualche cosa per strada, può capitare fondamentalmente. C'è chi dice: speriamo che il nuovo album di U2 non sia con queste sonorità, ma quello è un progetto a parte, cioè fatto con Martin Garrix, così doveva essere. Su Radio Capita dal 2006 adesso arriva New Shoes, lui è Paolo Nutti.

0: Alla voce Lucio Battisti.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
2: Ai fiati Chicago.
3: Ingegnere del suono Alan Parson.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
9: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
9: Una produzione One Podcast.
10: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
11: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?

Era il 25 di agosto ma del 1979, quel giorno i Neck con questa canzone che abbiamo appena sentito, Mushroom, arrivavano al numero uno per la prima di 5 settimane della classifica più importante al mondo dei singoli. Stiamo parlando di quella statunitense, 5 settimane, più di un mese naturalmente, in vetta a quella chart. Tra l'altro l'abbiamo sentita qui su Radio Capita nella sua versione originale, bella, tutta intera, dalla prima all'ultima no. Hai presente quando parli di gruppi one shot o di artisti che fanno cose one shot? Ecco, dei Neck, devo dire che Get the Neck era l'album, ma di quel disco lì è rimasta questa canzone qua, della loro discografia è rimasta questa canzone qua, che tra l'altro il cantante che era Doug Figure aveva dichiarato che per scriverla si era ispirato a Sharona Halperin, che era una ragazza dell'ultimo anno della Fairfax High di Los Angeles, l'università, che lui conosceva, era diventata la sua ragazza in quel periodo, poi però i due si sono sposati con altre persone, sono rimasti in amicizia, ma la canzone praticamente era ispirata a lei. E pensa un po', ma Sharona comunque è rimasto nella storia, quando la senti e quando la metti nelle feste, quando la fai ascoltare nelle feste, ci sta sempre, perfetta, proprio come la ciliegina sulla torta, come la crostata che oggi Samuele ha portato per il suo compleanno, che è buonissima, fatta dalla sua mamma. Se ci sta ascoltando, complimenti, perché è davvero davvero davvero buono. 15:37 minuti, no, non ho detto che gli U2 faranno un concerto vicino a Roma, anzi non lontano da Roma, a Caserta, no? I Depeche Mode, scusa, no, erano i Duran Duran che l'hanno fatto. Dico non lontano da Roma, perché comunque è vero, non è vicinissima a Roma Caserta, ma si può fare in macchina. Ti fai da Roma a Napoli, vai giù per dritto e ci arrivi prima a Caserta che a Napoli. È così, c'è poco da fare. Samuele fa sì con la testa, ci va un po' di tempo, ma se uno è appassionato lo fa. C'è chi da Roma è andato a Lucca per il Lucca Festival, quindi voglio dire, non è esattamente tanto più vicino. Quindi se hai voglia di andare a vedere un concerto e le date sono quelle, ti organizzi e alla fine quel viaggetto lo metti anche in conto, ok? La prossima protagonista che ascoltiamo su Radio Capital è una ragazza di Bolzano, città che io conosco perché ci ho fatto il militare per 9 mesi. Tra l'88 e l'89, anzi, durante quel periodo, quando uscivo in libera uscita, andavo a trasmettere in una radio che non credo ci sia più, che era Radio Rosengarten, la montagna che sta sopra Bolzano. Bella rosa, meravigliosa. Allora, lei, dicevo, arriva da lì, ha fatto già 2 album, nel 2022 Cinetica e l'anno scorso Principianti, e da quel disco lì ascoltiamo la collaborazione con Dente, che secondo me ci sta bene, perché poi lei ha fatto queste cose molto curiose, il primo EP era del 2020, e questa canzone qua suona molto bene. La sentiamo insieme su Radio Capital. Si intitola Invece di stare con te.

L'anno scorso lei, questa brava ragazza qui che abbiamo appena sentito su Radio Capital, che si chiama Anna Carol, è stata protagonista del Capital Live in quel del Castello Sforzesco, Cortile delle Armi a Milano. È stato bello sentirla cantare. Devo dire che tra lei, Birth, che è venuta quest'anno, sempre per quanto riguarda il Capital Live, e poi, che ne so, Aria, piuttosto che Emma Nold, John Thiele, sono tutte artiste che vanno tenute d'occhio, anzi d'orecchio in questo caso. Vanno ascoltate perché sono la nuova generazione della musica italiana, e io lo so, ogni tanto qualcuno storcerà il naso, ma non sono mica Mina, ma non sono Ornella Vanoni, non è, ho capito. Passano gli anni, cambiano le cose, bisogna adeguarsi, e comunque bisogna stare dietro al tempo che passa. Siamo noi che invecchiamo. Perché stavo pensando, quando i miei genitori erano giovani e ascoltavano, mia mamma ascoltava i Beatles e ascoltava Mina, e i genitori dicevano: ma cos'è quella robaccia lì? Perché era robaccia per quella generazione. Ai miei genitori, quando ho fatto sentire i Police, Bob Marley, Edoardo Bennato e Pino Daniele, insomma, capito? Quando poi ho portato a casa i dischi di Renato Zero, mia madre diceva: ma che cosa dice nelle canzoni, Renato? Poi te lo faccio capire, mamma, non ti preoccupare. E infatti poi è diventata una grande fan, una zero folle anche lei, una sorcina a tutti gli effetti. Comunque questa era Anna Carol con Dente su Radio Capital 2025, invece di stare con te. Il prossimo è Prince, When Doves Cry.

What's My Age Again? Questi erano i Blink 182, 1999, alla fine degli anni 90, poi sarebbe arrivato il 2000 e tutti quanti nel mondo, compresi noi a Radio Capital, erano andati un po' nel panico. Per quale motivo? Perché c'era il famoso cambio, no? Cambiava il millennio e allora ci eravamo spaventati. Tutti quei numeri di computer con il 99, le ultime due cifre, ma lo 00 come l'avrebbe visto? Io mi ricordo, per esempio, mio fratello che era programmatore informatico e lavorava nelle assicurazioni, dovette stare sveglio tutto quel 31 dicembre, tutti a disposizione, quelli che avevano fatto tutti quei programmi, perché dovevano stare vigili che non succedessero disastri. Immaginatevi che il primo gennaio 2000 non funzionasse più, che ne so, un'assicurazione. Cioè che tu che avevi fatto l'assicurazione per il tuo scooter, per la macchina, per la moto, per la casa, non ce l'avevi più, perché veniva cancellata in automatico. Non si poteva fare, quindi erano tutti quanti allertati. Poi per fortuna il famoso millennium bug non c'è stato e non ci ha creato grossi problemi. A me personalmente nessuno, non so a voi. Dopo aver sentito anche Blink 182, ci sono ancora un paio di canzoni per arrivare alle 4 e al prossimo appuntamento con le Capital News. La prima è di un signore che ho citato negli scorsi giorni, che mi piace molto. Robbie Williams, lo riascoltiamo insieme. Questa è Candy.

pericoloso, lo hanno annunciato loro, stanno facendo questa cosa della Una Storia Importante e Semplice Live 2026, saranno il 29 di agosto a Monte Silvano in provincia di Pescara, quindi tra pochi giorni, il 4 settembre saranno alla Reggia di Caserta a Caserta, l'8 settembre a Milano in Parco della Musica e poi il 20 settembre gran finale dove? All'Arena di Verona. Radio Cap.

0: Approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Le 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Il Cremlino dice no al piano di pace per l'Ucraina proposto da Zelensky. Putin si oppone alla trasformazione di una parte del territorio conteso in una zona economica gestita da paesi terzi. Il Donbass è territorio russo, ha detto il portavoce Pieskov. Sull'autostrada A22 Brennero-Modena il diesel servito si vende sopra i 3 euro al litro, lo denuncia il Codacons. Il prezzo medio della benzina resta sopra i 2 euro. Domani in Consiglio dei Ministri verrà rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, ha detto il vice premier Salvini.
4: Sì, faremo domani un Consiglio dei Ministri, intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine e occorrono dei soldi. Ovviamente i soldi vanno chiesti laddove ci sono, non alle piccole imprese evidentemente, ma ai grandi.
3: Sugli extra profitti, solo un intervento europeo può garantire l'equità del contributo nel mercato unico, la posizione invece di Palazzo Chigi. Ci sarà un confronto, dice la presidenza irlandese del Consiglio europeo. Tragedia in mare in provincia di Savona, salva una donna nelle onde, poi si butta per salvare il marito, ma sia il bagnino di 62 anni che il turista di 66 sono morti ad Andorra. Lo sforzo per il doppio salvataggio potrebbe avergli causato un malore, questa la prima ipotesi. Nuovo contratto di solidarietà per 1700 dipendenti dello stabilimento Stellantis di Termoli in Molise. Rinnovato fino ad agosto 2027, l'accordo per mantenere i livelli di occupazione messi a rischio dalla crisi aziendale prevederà la maturazione dei ratei a prescindere dai giorni lavorati nel mese, dicono i sindacati. Agli europei di pallavolo femminile inizia la sfida tra Italia e Slovacchia allo Scandinavium di Göteborg nella quarta giornata del girone D. Le azzurre di Velasco sono reduci da 3-0 e hanno già ipotecato il passaggio alla fase A eliminazione diretta. Tutti gli aggiornamenti alle 17 nella prossima edizione di Capital News.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche a ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone africano sul nostro paese. A fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di tempo buono. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
10: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Capital, solo bella musica.

Casey, ovvero lui il fondatore di questa band chiamata Casey and Sunshine Band. La TK Records era l'etichetta di Miami che aveva prodotto questo album e tutti gli album ovviamente della Casey and Sunshine Band. Nel 74 il grande successo arrivò per il primo grande successo della disco music, che era Rock Your Baby di George McRae, che era stato scritto proprio da Casey. A quel punto continuava a scrivere canzoni, poi le ha messe nel suo album con la Casey and the Sunshine Band, uscito nel 1975, omonimo, Casey and the Sunshine Band, e quel disco in poco tempo ha venduto la bellezza di 3 milioni di copie, 3 dischi di platino negli Stati Uniti, cioè è diventato un successo pazzesco lì, e poi naturalmente ce lo siamo goduti anche qui in Europa, perché i dischi poi piano piano anche ai tempi arrivavano, ci voleva più tempo, Adesso un attimo, fai un disco oggi, lo pubblichi domani ed è disponibile grazie alla rete praticamente in tutto il mondo. Ai tempi no, era diverso, c'erano anche date di pubblicazione diverse, differenti, no? Per esempio i Beatles pubblicavano gli album prima in Gran Bretagna e poi negli Stati Uniti, successivamente, anche con la scaletta leggermente differente. È successo anche il contrario con i Pink Floyd, che hanno pubblicato il disco prima là e poi qua. È una cosa abbastanza particolare e abbastanza curiosa. Comunque, siete su Radio Capital, 16, 8 minuti e 25 secondi. Fabio Erbo al microfono con voi fino alle 5. Arriverà anche oggi Gigi Riem a darmi il cambio dalle 5 alle 8. Tommaso Checchi in regia e Samuela invece in redazione con tanto di torta che non è ancora finita, perché siamo in formato ridotto. Non ci sono tutti qui nella radio, siamo abbastanza tranquilli, quindi la torta è rimasta. Altrimenti, cara Samuela, quest'ora la torta sarebbe soltanto un lontano ricordo. Ricordo, anzi. Quindi vuol dire che ne ho ancora una fetta per dopo, però devo fare il bravo perché ho questa voce che se ne sta andando con i miei problemi alle corde vocali. Naccia miseria, annaggia miseria. Allora, la prossima canzone che ascoltiamo insieme invece è una novità su Radio Capital, di un personaggio che abbiamo imparato a conoscere un po' negli ultimi tempi e negli ultimi anni. Il nome è già complicato da dire, però ti organizzi un po', ti alleni e ce la fai. Sombr, ok? S-O-M-B-R. My body isn't ready. Il mio corpo

Il mio corpo non è pronto, non è pronto. Che cosa? Non lo so, alla serata forse. A questo caldo non è mai stato pronto, di base. Comunque abbiamo riascoltato lui che ha soli 21 anni, perché è giovanissimo, è nato il 5 luglio del 2005, vuol dire che li ha appena festeggiati i 21 anni. Sombre, questo ragazzo che è nato in quel di New York e che ci siamo ritrovati qui oggi su Radio Capital. Anche lui ha un solo album alle spalle, che è I Barely Know Her, e un EP nel 2023, ma tantissimi singoli all'attivo, veramente tanti. Ma è cambiato un po' il modo di fare musica in questi ultimi tempi, no? Siamo tornati un po' agli anni 60, quando prima si facevano tanti 45 giri e poi alla fine si assemblavano i 45 giri in un vero e proprio album. È successo così per tantissimo tempo. In questo caso invece la canzone è nuova, My Body Isn't Ready, che abbiamo appena sentito su Radio Capital, uscito nel mese di giugno, ok? Una ballata pop rock che affronta un tema anche importante, quello dell'insicurezza. Siamo un po' tutti insicuri in certi casi, no? Non possiamo fare sempre i figli e dire siamo sempre pronti a tutto. A volte siamo anche insicuri, ammettiamo noi stessi che è la cosa migliore da fare. Allora, siete su Radio Capital insieme fino alle 17, ma questa è la radio di bella musica, quindi la prossima canzone che ascoltiamo era uscita in una versione diversa prima di avere grande successo, perché il singolo era stato pubblicato originariamente nel 1984 in un'altra versione che praticamente non aveva avuto un grandissimo successo. Questi ragazzi norvegesi erano sbarcati, è vero, negli Stati Uniti, ma anche lì non se ne erano filati. Ma quello, metà degli anni 80, era il momento di MTV, e quindi a un certo punto un produttore che era Tony Mansfield, insieme a uno che l'ha remixato, a John Ratcliffe, hanno messo mano alla canzone e l'hanno rielaborata tutta.

ma soprattutto ci hanno fatto un video pazzesco. Lo ricordate, eh? Quello che era un po' cartoon e un po' no, e quindi un po' in bianco e nero e un po' no. Grazie a quel video hanno avuto grandissimo successo in tutto il mondo. Gli Ha-Ha di Mortenacket su Radio Capital dal 1985, questa canzone che conoscete perfettamente, si intitola Take

Quanti archi c'erano in questo album? Urban Hymns, Il Verve, su Radio Capital, 1997, Il ragazzo fortunato e Lucky Man, e che abbiamo riascoltato insieme su Radio Capital in questo pomeriggio del mese di agosto. Siamo arrivati al 25, pochi giorni e poi riparte il palinsesto, quindi la prossima settimana alle 14 tornerà il buon Luca De Gennaro, alle 16 Marco Biondi, e 15 sarà l'appuntamento con Capital Records, te capì? Che fai qua, quel gestaccio, è vero? No. Sta sicuro di no, fidati, ascolto un cretino. Questa è la cosa tra me e Tommaso. E poi saranno altre novità, ma le scoprirete pian pianino. Ho già visto che Camilla ha annunciato che sarà in onda la mattina presto, alle 6. Insieme a Francesco, e quindi saranno loro a svegliarvi la mattina presto. Ci sarà l'appuntamento con TG0 che tornerà The Breakfast Club nella sua forma totale. Ci saranno ancora un po' di cambi di formazione, ho visto, però per gente che va in vacanza, chi torna, chi viene, chi va, beati voi. Noi torneremo nella nostra collocazione classica il sabato e la domenica, noi, io, me medesimo e me stesso, siamo in tre, quindi vedi quanta gente, per la Capital Hall of Fame il sabato e la domenica tra le 14 e le 16. Ma le novità non sono finite, ma non ve le racconto perché non ve le posso spifferare, altrimenti mi tagliano le gambe, ok? Allora, ascoltate i Verve, c'è invece il prossimo protagonista, che è un ragazzo fortunato, perché è in tour adesso, in giro, anche se se ne sparla sempre, con il suo Jova Summer Party 2026, l'Arca di Loré. Lui sta raggiungendo le varie tappe in bicicletta, cioè tra una data e l'altra lui prende la bici, tac, e va, capito? Si fa i suoi chilometri in bicicletta perché non riesce a stare fermo mai. Il prossimo appuntamento è sabato 29 agosto a Palermo, all'Ippodromo La Favorita, farà due date, 29 e 30, poi si sposta perché salirà verso Napoli e sarà lì il 5 di settembre, l'8 suonerà a Bari alla Dassena a Marisabella, il 12 settembre e il 13 chiude il tour, dove a Roma è la

la città. Anche perché a breve lui comunque, a fine settembre, 60 è Lorenzo, sono 60, 60 candeline. Sai quanto deve essere grande la torta per metterle tutte 60? Non ci provare a metterne di meno. Lo ascoltiamo non da solo in questo caso come Sergio Mendes, un po' di Brasil.

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge.
1: Al sax Clarence Clemons.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi...

0: Sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

25 agosto 1975, i signori che abbiamo sentito adesso su Radio Capital, Bruce Springsteen pubblicava il suo terzo album, era Born to Run, e la canzone che abbiamo sentito era proprio la title track di quel lavoro lì. Certo, parlare di musica mentre vedo Gigi Riema che mangia la crostata non è male. È una cosa meravigliosa, è un'immagine spettacolare. Tu che ti godi la crostata con il suono di Clarence Clemons al sax che accompagnava Bruce Springsteen. Un album, questo ormai considerato un classico, che ha raggiunto la terza posizione, è vero, della classifica americana, non è mai arrivato al numero uno, però ha venduto tantissimo. È stato certificato 7 volte disco di platino dalla RIA, che praticamente è come in Italia, che ne so, la SIAE può essere paragonata a quella americana, un po' sì, più o meno. Comunque loro danno le certificazioni quando hai le vendite ufficiali dei dischi, quindi è un disco che ha venduto moltissimo, è stato stampato in tantissime versioni, avevano fatto un cofanetto anche molto carino qualche anno, un po' di anni fa, e noi ce lo siamo riascoltati grazie a questa canzone. Ma dentro lì c'è anche un'altra canzone che personalmente amo molto, anche se non sono uno springsteeniano come Luca De Gennaro, però c'è lì dentro, c'è una canzone che si chiama 10th Avenue Freeze Out, che secondo me è bella. Ci sono voluti tanti mesi per realizzare comunque questo album e anche questa canzone, che ci sono un sacco di sovraincisioni. Springsteen voleva essere soddisfatto del lavoro, quindi si era messo là in studio con tutta la E Street Band e ci ha messo un bel po' di tempo per farlo, ma un bel po' di tempo, e poi questo comunque è stato il disco che ha consentito a Bruce Springsteen di avere una svolta e di portare il rocker di New Jersey non soltanto in giro per gli Stati Uniti ma anche in tutto il mondo, perché poi lo hanno conosciuto praticamente ovunque, in ogni angolo del globo terraqueo. Ormai si dice così, c'è poco da fare. Comunque, nel corso degli anni l'album è stato inserito anche in molte classifiche, anche in quella famosa della rivista americana Rolling Stone, i 500 album più belli di sempre, l'ho posizionato al numero 18. Beh, non è male, 18esimo tra i 500 più belli di sempre, ci può stare. Altro disco di quelli che non potrebbero mancare, non dovrebbero mancare nella vostra discoteca di casa, ok? Allora, lo scorso anno abbiamo fatto un sacco di feste e sono andate avanti anche per l'inizio di quest'anno per celebrare i 30 anni di network di Radio Capital in tutta Italia, e le serate si chiamavano Capital Jam. Tra gli ospiti c'era anche Willy Peyote.

Mamma mia, Coda, che bellissima canzone, che fa parte di un disco che abbiamo imparato a conoscere molto bene, Anatomia di uno schianto prolungato, che è un titolo che dà tutto un programma. Lui si chiama Willy Peyote, torinese come me, ma è molto più giovane, tra tre giorni compie 41 anni, il buon Willy Peyote William. E tra l'altro la cosa curiosa è che anche lui è stato, dicevo, protagonista dei nostri capi del jam nella serata insieme ai Subsonica, ed era una serata prettamente sabaudane, perché quella sera sul palco del Capital Jam, in quel di Milano, dentro la cattedrale della Fabbrica del Vapore, c'erano i Subsonica, c'era Willy Peyote, c'era Luca De Gennaro, che in parte è Gian Duiotto anche lui, Mixo e io, cioè praticamente era una serata tutta torinese. È stata una seratona bella, bella, bella. Poi Willy Peyote quella sera ha omaggiato, ovviamente stando a Milano, un milanese doc, perché ci stava perfettamente, buon Enzo Iannacci, chapeau, tanto di cappello, quindi si era messo alla prova con una canzone milanese, cantando in milanese, chiedendo anche scusa ovviamente perché non era la sua lingua, però devo dire che ci stava dentro alla metrica, ci stava dentro a tutto. Poi lui è bravissimo, cioè secondo me è capace di mettere insieme il rap e il cantato normale classico nella stessa canzone, e non è facile, non è assolutamente facile. Io mi ricordo di lui nelle famose battle che si facevano nel mondo dei pop, sempre nella città chiamata Torino, quella col Tourette, presente? Che sono, a Roma sono i nasoni per bere l'acqua, a Torino abbiamo quelli verdi, i tori verdi, che servono per bere in giro quando sei accaldato in città, e quest'estate c'era la caccia al Tourette. Va bene, va bene, va bene. Detto questo di Willy Peyote, con questa canzone di quest'anno 2026 su Radio Capital, possiamo dire che i prossimi protagonisti arrivano direttamente dagli anni 80, li abbiamo amati tantissimo, mamma mia. Album uno più bello dell'altro, con canzoni che abbiamo cantato e anche in questo caso video molto belli, sempre grazie a MTV, perché MTV li passava praticamente tutti. Sto parlando dei Tok Tok, qui con It's My Life dall'84.

Naughty by Nature. Siamo andati a fare un salto negli Stati Uniti d'America per ritrovare questo gruppo hip hop che ha avuto grandissimo successo non soltanto con i Pop Ray che abbiamo appena ascoltato insieme su Radio Capital, ma mi ricordo perfettamente anche OPP, Yeah You Know Me e tutte le altre canzoni che facevano parte di questo stile musicale. Ieri sentivamo Remember Me, no, di Blue Boy. Il beat era quello, cioè siamo praticamente agli inizi degli anni 90 e questo era il suono che si sentiva soprattutto all'inizio serate nelle discoteche italiane, e non soltanto in Italia ma anche nel resto del mondo, ed era piacevole perché ti riuscivi a muovere senza muoverti troppo, cioè ti faceva muovere perché era impossibile stare fermo, un po' come la musica reggae, no? Non puoi stare fermo quando parte un pezzo di reggae, cioè ti devi muovere per forza, magari tranquillamente, e pensare che il reggae è nato dallo ska è una cosa curiosa. Ma faceva talmente caldo in Giamaica che c'era lo ska, che hanno detto rallentiamo tutto, hanno dimezzato i BPM della Torrec, o almeno così me l'hanno raccontata. Adesso qualcuno sicuramente che sarà più informato mi dirà che non è così, non è la verità o è il contrario, però insomma i due generi quelli sono praticamente, cioè se togli un po' di velocità allo ska alla fine diventa reggae. Questo me l'aveva confermato anche Oscar degli Statuto, dove ska, cioè O piccolo, ska grande maiuscolo, R minuscolo, Oscar degli Statuto. Cito spesso gli Statuto anche perché ho avuto la fortuna, essendo torinese come me, di collaborare anche con loro facendo un video musicale che vi farà molto ridere. Se lo trovate sul tubo, tranquilli, cercatelo. È tornato Garibaldi, e il Garibaldi in quell'occasione ero io. Non me ne vergogno per niente, abbiamo girato il video in centro della città sotto una pioggia battente bandiera liberiana. Va bene, siamo quasi arrivati alla fine, quasi in fondo alla puntata di oggi, ma nel 2018 questo signore qui, John Mayer, pubblicava New Light.

0: chiamano Nickelback su Radio Capital. 2003 la canzone che abbiamo appena sentito che chiude la puntata di oggi, la canzone era Someday. Ci hanno messo un po' di tempo anche loro a registrare questa canzone. Prima parlavamo di Springsteen, per Born to Run che ci ha messo 6 mesi perché doveva fare delle sovraincisioni. Loro stavano facendo questa canzone qua che si chiama Someday e la stavano incidendo, ma a un certo punto si sono resi conto che stavano seguendo la falsa riga di How You Remind Me, che è un altro successo dei Nickelback, e hanno detto no, non dobbiamo fare l'errore di fare la copia di quella. Quindi si sono rimessi là in studio, ci hanno perso del tempo e alla fine sono riusciti a realizzare qualcosa di diverso e poi l'hanno pubblicata e l'hanno fatta ascoltare ovviamente a tutti. Prima di Nickelback c'era John Mayer, lo ripeto perché è uno dei chitarristi più bravi in assoluto dal 2000 ad oggi. Ok? Non sono solo io a dirlo, sono in tanti a pensarla così, molte riviste che lo hanno scritto nel mondo, che lo hanno eletto come tra i migliori chitarristi degli ultimi 20 anni, e sto parlando naturalmente di John Mayer, la canzone che era New Light, l'abbiamo sentita dal 2018. È il momento di archiviare, direi, la scaletta di oggi, Tommaso, quindi io la metterei direttamente in archivio a questo punto, ringraziando e salutando la nostra Samuela che oggi festeggia gli anni e domani giustamente è preso un giorno free, quindi domani non sarà con noi. Ringraziando Tommaso Checchi in regia, vi lascio con Gigi Riem dalle 5 alle 8, alle news che arriveranno prima con Roberto Ciuti. Darà buon appuntamento domani e buon martedì sera. Ciao.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Delle 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Tutte le mine dello stretto di Hormuz sono state neutralizzate, l'annuncio del presidente americano Trump. La marina americana mi ha appena comunicato che tutte le mine presenti nelle acque internazionali di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare, ha detto. E ancora, è in vigore una politica di tolleranza zero assoluta riguardo al posizionamento di altre mine. Una bambina di 4 anni è morta a Lecce dei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Dopo l'impatto i medici hanno provato a rianimarla per oltre un'ora, ma inutilmente. Ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di Brindisi, che la scorsa notte ha causato l'incidente stradale nei pressi di Lecce, nel quale sono morti moglie e marito di 47 e 51 anni della provincia di Salerno. L'uomo, rimasto ferito, è risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto l'effetto di alcol. Leonardo Maria Del Vecchio lascia Essilor Luxottica. Il figlio ed erede del fondatore Leonardo Del Vecchio annuncia le dimissioni con una lettera al consiglio di amministrazione, nella quale accusa l'attuale dirigenza di essersi allontanata dai lavoratori. Le dimissioni avranno effetto dal 31 agosto. Domani il Consiglio dei Ministri, che prorogherà lo sconto sulle accise e sui carburanti, lo ha annunciato il vice premier Salvini a margine della sua visita al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, aggiungendo che il governo sta pensando anche a misure più a lungo termine. Un aggiornamento dagli europei di pallavolo femminile: l'Italia, dopo 3-0, sta affrontando la quarta partita, sta giocando contro la Slovacchia, ha già vinto i primi due set 25-19 e 25-18 e ora è in parità 3-3 nel terzo set. Capital News torna alle 18.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Super Classic Queen, Somebody to Love, anno 1976. Che dire, amici miei? Benvenuti al vostro e nostro martedì pomeriggio, martedì 25 agosto 2026. Sono Gigi Rema, c'è Alex Paletta di La Regia, c'è la nostra Anna Filiaggi che è in redazione, ha appena finito di fare la redazione del programma, e poi c'è Fabio Arboa che se n'è appena andato. Ci siete voi con i vostri messaggi, se volete, al WhatsApp di Capital 342 342 2190.

Park, Tame Impala, questo singolo è uscito alla fine del 2025, è finito in Dead Beat, l'album che lui ha portato in giro in tournée fino praticamente a qualche settimana fa, ma attenzione perché i fan di Tame Impala già hanno due nuove date per il prossimo anno. Bisogna andare fino a Parigi però ragazzi, Paris-Bercy il 12 e il 13 giugno 2027, però se ne parla perché il personaggio, sai che più i personaggi diventano grossi e più si comincia a parlare di date lontane anche un anno o due anni, tipo non so, gli Oasis fra un anno, la reunion, che ne so, a casa nostra Vasco Rossi che chiude la vendita dei biglietti del 2027, l'ha chiusa praticamente mesi fa e quindi si sa che è così, funziona così perché c'è molta richiesta. Un abbraccio a Fabio che mi manda il suo saluto al 342 342 2190. Saluto Raffaella che dice: ma non ci posso credere, 50 anni già di Somebody to Love, la canzone che abbiamo usato in apertura subito dopo le Capital News delle 17, qui in esatto, esatto sì, è del 76, quindi sono esattamente 50 anni. È una canzone direi totalmente fuori dal tempo, più o meno come questa qua, che uno dice sai, quest'album qui, Steve McQueen dei Private Sprout, ha retto il test del tempo, ha voglia di che ha retto il test del tempo, ma questo è un album fuori dal tempo anche quando era uscito, cioè praticamente 41 anni fa, parola del titolare della band che è Paddy McAloone, e questa è una delle canzoni più rappresentative di quel disco, si intitola Appetite.

Zucchero, questa con Paul Young, la versione anglo-italiana era di 4 anni dopo e venne pubblicata come un singolo. Saluti a Gaia, grazie, ci ringrazia per la programmazione musicale. Monica fa i complimenti al conduttore, grazie. 342 342 2190, il WhatsApp di Radio Capital. E, insomma, Zucchero è uno che ha legato il suo nome a molti eventi benefici, concerti, ma io mi ricordo ad esempio anche solo del Pavarotti and Friends, giusto per dirne una, ma proprio una, grande amico con Luciano all'epoca, e stiamo ancora parlando degli anni 90. Lenny Kravitz invece, lo dicevamo giorni fa, fra un mesetto, il 26 settembre in Central Park a New York, con la conduzione di Hugh Jackman, farà parte del Global Citizen Festival, il festival del cittadino globale. Ci sarà anche Miss Lauryn Hill, ci sarà Wyclef Jean, John Legend e moltissimi altri artisti che raccoglieranno fondi per questa manifestazione. C'è ovviamente un prezzo per il biglietto, che è quello fissato, una novantina di dollari, e verranno devoluti a persone che sono in difficoltà, in grosse difficoltà economiche, e che vivono nell'area di New York City, per l'appunto. Complimenti a Lenny, bravo, bravo il fatto di legare il proprio nome a eventi benefici. Questo è un singolo standalone che finì nel 2000 nel suo Greatest Hits.

0: grande voce di Scott Weiland. Abbiamo perso nel 2015, purtroppo ci ha lasciati. Questi sono gli Stone Temple Pilots, riascoltati su Radio Capital dall'album Purple, uscito nel 94. Alla voce George Michael.
1: Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur.
0: Alla chitarra Prince.
1: Al basso Mark King.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: My Movies presenta.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo.
6: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
7: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
7: Certo. Scusate.
6: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
7: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
6: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno

0: Dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 TB a €1.599. Per te un buono da €300 spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

1965, un pezzo di Pizziger, blues band americano, pensate, basato il testo sul libro dell'Ecclesiaste, quindi insomma una cosa mistica, diciamo così, che i Bird riuscirono a trasformare in un successo, perché i loro arrangiamenti, prendete per esempio Mr. Tambourine Man, la loro versione, ed altre cover che hanno fatto, cioè ne fecero, riuscirono a trasformarli in dei veri e propri hit, perché erano molto bravi, diciamo così, a proporre in chiave pop dei pezzi che magari appartengono a generi musicali vari ed eventuali, ecco ad esempio il blues, come il pezzo di Pete Seeger, Turn Turn Turn, che abbiamo appena ascoltato. Ken commenta dicendo pezzone. E adesso un altro pezzone, però ritorniamo in Italia con un brano di Caparezza di 5 anni fa, per ricordare che insomma Caparezza è ancora in concerto, ci sono altre date per quanto riguarda il suo tour, il tour di promozione dell'album Orbit, Orbit che in realtà è un miscuglio tra un progetto musicale e un fumetto. Lui dall'epoca quando era piccolino leggeva il Corriere dei Piccoli, sempre è stato molto appassionato di fumetto e quindi si è sostanzialmente circondato di tantissimi disegnatori, Sergio Gerasi, Riccardo Torti, Nicola Mari, la copertina esempio del libro di Orbit Orbit legato al progetto musicale di Matteo De Longis, e il suo concerto si apre proprio con uno stuolo di disegnatori e disegnatori e disegnatore femminile ovviamente, disegnatori di ogni genere che salgono sul palco armati proprio di matita, e poi ci sono gli sbandieratori che praticamente accompagnano la onomatopeia, cioè i vari rumori che lui produce all'inizio del suo concerto. Insomma, Caparezza, non so se ve l'ho sintetizzato in qualche modo in maniera decente, ve lo faccio riascoltare con un brano di 5 anni fa, dicevamo. Questa è Elsen.

Eccolo qua, questo qua era appunto Caparezza con Michel Domencian, una canzone bellissima dal titolo Il Sendero 2021. E ci sono date ancora per Caparezza, lo dicevamo prima, 4 settembre sarà Bari all'Oversound Music Festival e ancora il 5 di settembre, questa credo che sia l'ultima per quanto riguarda questa tournée estiva legata alla promozione dell'album Orbit, sarà alla Reggia di Caserta.

Nirvana che abbiamo appena ascoltato con Lithium, mancano solo i Pearl Jam. Saluti da Michele. Vediamo se riusciamo ad accontentarti, però Pearl Jam ho dato un'occhiatina rapida mentre leggevo il tuo messaggio alla nostra playlist, alla nostra scaletta di oggi, ma non ce lo abbiamo dentro. E intanto questo pezzo Lithium, che parla di una sostanza che veniva data ad esempio dagli psichiatri a dei pazienti che soffrivano appunto di sindrome maniaco-depressiva. Ma ecco, tanto per metterla un po' sull'allegro, ma d'altra parte purtroppo sappiamo che era proprio ciò di cui pativa, di cui soffriva praticamente Mr. Kurt Cobain. Kurt Cobain che però dice di non parlare di se stesso nella canzone, ma di un uomo che praticamente si sente super depresso perché è stato lasciato dalla fidanzata. Questa è la storia, diciamo, dietro il pezzo che abbiamo appena ascoltato, Lithium, uno dei più tosti da Nevermind. L'album successivo, quello del 93, l'ultimo dei Nirvana, In Utero, sarebbe stato prodotto da quel genio della produzione rock che si chiama Butch Vig, da Detroit, anzi da Madison, nel Wisconsin, che insomma è anche il titolare della formazione di Garbage.

17:49. Io direi che a questo punto possiamo andare tranquilli, tranquilli, cambiando completamente tema e musicalmente parlando, con Drake su Radio Capital. Questa è Hotline B.

0: con Un Senso. Qui eravamo nel 2004 ed era l'ultimo brano prima dell'appuntamento del news. Io spero che il vostro pomeriggio insieme a noi proceda bene. Io volevo ricordarvi però anche che Vasco Rossi, se siete dei fan, e visto che il rock and roll ci ha riportato in Italia musicalmente parlando con questo pezzo, è ancora in vacanza in Puglia e non ne fa mistero sui suoi social, perché continua a postare come un pazzo foto, video quotidiani. Insomma, i suoi fan non si annoiano se seguono il loro beniamino. E poi ci sono queste 10 date a Roma, ovviamente, che sono completamente sold out e che faranno per i suoi 50 anni di carriera l'anno prossimo a Roma la più grossa permanenza, la più grossa residenza all'interno di uno stadio. Cioè non c'erano mai stati tanti concerti di seguito in uno stadio. Si parte ovviamente in giugno, stiamo parlando di giugno 2027, domenica 6, lunedì 7, fino ad arrivare praticamente alla data del 25 giugno. E bravo il Vasco. Adesso appuntamento con le Capital News.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due progetti.

0: l'aggiornamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre.

0: Franco, Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
1: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Enzo Panizio.

0: Il Canada risponde ai dazi statunitensi. Ottawa annuncia tariffe tra il 15 e il 50% dall'8 settembre su una lista di 700 prodotti dagli Stati Uniti in risposta ai nuovi dazi al 50% imposti da Trump sabato. Il governo canadese ha previsto anche 5 miliardi e mezzo di dollari di aiuti per i settori più colpiti dalle tariffe statunitensi. Un uomo di 38 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su una ragazza di 19 anni. La violenza la notte di Ferragosto a Milano. I due avevano passato parte della serata insieme, poi lui l'aveva trascinata fuori dalla discoteca Hollywood dove fa il PR. La ragazza era riuscita infine a scappare e chiedere aiuto. Era incapace di dare consenso, dice il GIP che ha disposto i domiciliari per l'accusato. I genitori della bambina morta di difterite a Palermo denunciano gli ospedali che hanno avuto in cura la figlia. Simone Di Gregorio.
1: Anna Rosa Bartolotta era stata portata prima al pronto soccorso del cervello e qui, denunciava la madre in un post sui social nel quale dava ai medici degli incompetenti, l'avevano dimessa per una sospetta tonsillite. Poi la bambina, prima di morire, era stata portata dalla mamma e dal papà al civico e infine all'ospedale dei bambini. Ora tutte e tre le strutture sono state denunciate dai genitori della vittima. La bambina, che aveva 4 anni, è morta per una difterite accertata contro la quale non era vaccinata. Secondo i genitori, l'esavalente, vaccino obbligatorio in Italia, aveva causato al cugino l'autismo. I genitori della bambina sono indagati a Palermo per omicidio colposo.
0: Prezzo del petrolio oggi in calo, Brent appena sotto i 90 dollari al barile, in diminuzione del 3% circa. La borsa di Milano ha chiuso in rialzo più 0,34%. Altra vittoria per la nazionale di pallavolo femminile. Arriva la quarta vittoria su 4 gare nel girone, tutte per 3-7-0. Così la qualificazione agli ottavi è certa. Domani la sfida con la Francia per il primo posto nel girone D. Prossima edizione di Capital News alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: televendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

continuiamo a celebrare questo album fantastico che è del 1979, Supertramp, il loro Breakfast in America, Take the Long Way Home. Sapete che questo album Breakfast in America rappresenta in assoluto il loro maggior successo, 22 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è riuscito a generare più di 2 miliardi di stream, quindi parlando di fruizione un pochino più recente delle canzoni, c'erano dentro The Logical Song, Goodbye Stranger e appunto Take the Long Way Home che abbiamo appena ascoltato. Allora, solo The Logical Song oggi vanta 900 milioni di streaming. Insomma, niente male, ci si riesce a tirare fuori nonostante non paghino molto gli streaming, qualche cosina però con 900 milioni, insomma, qualche cosina ci si porta a casa. E poi vabbè, comunque bisogna ricordare Rick Davies, il tastierista, un cantante, il cofondatore di Supertramp, che è scomparso quasi un anno fa, il 5 settembre 2025, e bisogna celebrare il fatto che queste riedizioni, queste ripubblicazioni, queste versioni rimasterizzate prodotte nei mitici Abbey Road Studios di tutti i loro album stanno portando ovviamente anche agli eredi di quello e di quell'altro, o anche ai membri rimasti in vita, un bel po' di soldini. Esatto. 9 minuti dopo le 18, benvenuti nella seconda ora di Radio Capital con Gigi Arena, il nostro tardo pomeriggio insieme, martedì 25 agosto. Vi dà il benvenuto anche Stella Lefty con la sua Boston.

E questa è Stella Lefty con Boston. Hai capito la 24enne Stella Lefty, che è figlia insomma del cofondatore di Groupon, eh? Il signor Eric Lefkowski, multimiliardario. E beh, insomma un aiutino gliel'avrà dato, economicamente parlando, almeno sull'inizio, no? Alla figlia. Ma dai, sì, diamole un aiuto alla nostra Stella Lefty, che ha scritto la canzone che avete appena ascoltato nello spazio novità di Radio Capital oggi pomeriggio, dedicandola al fidanzato Vincent Mason, subito dopo che si erano incontrati in quel di Nashville. Che cosa c'entra in Boston? Stiamo tentando di capire, che sta nel Massachusetts. Vabbè, poi lo approfondiremo, ve lo diciamo la prossima volta. Intanto balliamo con Battiato. Oh yeah! È una canzone che non ha bisogno di presentazioni e vanta anche diverse cover, eh? Come la settimana enigmistica, molti tentativi di imitazione.

Ciao Morire Maria Grazia che ci domanda: ma si è incantato il disco? No, ci sono, ci sono più ipnotici e come dire, proprio onirici anche che mai. Questi sono i Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Questo è un hit dall'album Surrender, usciva nel 1999 e quindi insomma chiudeva sostanzialmente

sostanzialmente un decennio che per loro è stato fortunatissimo, perché li abbiamo conosciuti praticamente all'inizio di quel decennio lì, hanno tirato fuori due o tre dischi e sono diventati sicuramente dei campioni e l'emblema di un certo modo di fare dance, di fare musica dance, molto decisamente sperimentale, decisamente di ricerca, insomma. Anche se la cassa dritta c'è sempre, i piedini insomma si muovono e i fianchi ondeggiano. Allora, visto che avete mandato questo messaggio così un po' ironico, Claudia, vabbè, questo non lo posso leggere, lo leggo, Claudia, ma mi sa che avrò limonato con qualcuno su sta canzone dei Chemical Brothers, sicuro, e secondo me non ti ricordi chi era, questo è garantito, non te lo, tu ti puoi sforzare quanto vuoi ma non te lo ricordi, perché quella sera lì non eri in condizione di ricordare, va bene, e oggi men che meno. Poi magari un giorno si accenderà una lampadina, vedi che il nostro Alex Paletta regia ci mette sopra il carico da 10, e ci mette anche una basetta di quelle belle acide. Ah, Marco, i Chemical Brothers erano avanti anni luce, vabbè, ma non continuiamo a parlare solamente di loro, anzi volevo darvi una piccola dritta: se questo venerdì siete dalle parti dello spazio porto di Taranto, diciamo il porto commerciale, c'è una cover band dei Depeche Mode, e siccome ogni tanto, anche in passato in Capital Records, parlavamo di qualche cover band di gruppi famosi, e questi qui si sono esibiti anche a casa dei Depeche Mode, hanno fatto dei concerti anche in Inghilterra, pensa, si chiamano Precious, come la canzone vi faccio ascoltare adesso. Se ve li volete godere, alle 21.30 appunto i Precious cover band con il repertorio dei Depeche Mode saranno a Taranto al Porto.

0: Questi sono The Love and Money con la loro canzone più famosa, di Hallelujah Man. Ci hanno fatto compagnia per il giro di un paio di album, forse anche tre, durante gli anni 80. E subito prima abbiamo suonato la canzone preferita di Marco, ce l'ha fatto sapere al WhatsApp di Capital, il 342-342-2190, cioè Precious dei Depeche Mode. E direi anche il loro album Playing the Angel del 2005, forse anche uno dei miei preferiti.
1: Alla voce David Bowie.
2: Oh, we can be heroes just for one day.
3: Alla batteria
4: come together.
3: Ringo Starr
4: right now.
3: Alla chitarra Eddie Van Halen.
5: Al basso Bernard Edwards.
6: Al piano, Billy Joel.
7: Want you just the way you are.
8: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
9: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Mille, mille e ancora mille.
11: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
10: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Capital Red Carpet.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Capital Red Carpet.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
8: Capital Red Carpet.
18: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

so, mascherine, che questi sono i classiconi che vi piacciono, ed eccoli qua. Questo era dal 1978, per riprendere questa mezz'ora su Radio Capital, Jerry Rafferty con Baker Street. Sapete che in questi giorni, anzi più che in questi giorni, ieri nella fattispecie, un attore che poi è anche il volto di Steve Harrington nella serie di Netflix Stranger Things è stato visto fare jogging con la sua crew in giro per Roma. Cioè, ha preso una bottiglietta d'acqua in un camion bar e poi ha cominciato ad andarsene in giro. Stiamo parlando di Joe Keery, in arte Joe, ma scritto diversamente, cioè D-J-O praticamente, invece lui si chiama Joe, scritto come tutti lo abbiamo scritto, cioè J-O-E. Joe Keery, il volto diciamo di Steve Harrington, l'attore che interpreta Steve Harrington in Stranger Things, ieri prima si è fatto un po' di jogging e poi è andato a fare il concerto allietando il suo pubblico all'Auditorium Parco della Musica La Cavea. Questa sera è a Milano, anche qui Parco della Musica, ma il Parco della Musica milanese, quello di Segrate. E allora perché no? Ascoltiamocelo Joe, questa è la sua canzone più famosa in assoluto, si intitola End of Beginning.

la fine dell'inizio, sapete che per ogni fine c'è un inizio, viceversa. E beh, Joe, the end of the beginning, questa insomma è la sua canzone più famosa, ma è anche forse l'unica che io conosca bene di Joe, solo che si sta esprimendo con due concerti interi. Immagino che i loro fan abbiano approfondito la conoscenza della sua produzione musicale. Questa sera comunque Joe, lo ripeto, al Parco della Musica di Segrate, Milano, dopo il passaggio romano di ieri e dopo lo jogging che l'ho portato in giro per il Pantheon, il Pincio, Fontana di Trevi, si è fatto tutti i giri con la crew che intanto gli faceva foto e le postava sul suo profilo di Instagram. Allora, Gigi RM con voi fino alle ore 20. Per la cronaca, dopo di noi e dopo l'ultima edizione del Capital News, quella delle ore 20, ci sarà per due ore il Capital Yacht Rock e subito dopo ancora con DJ Andrea Prezioso un sacco di musica missata, ovviamente la dance stagionata di Radio Capital, con il Capital Summer Party. Ed ora, a proposito di dance stagionata, questo è Frankie Goes to Hollywood. Relax.

bandito il campione, Francesco De Gregori nel 1993, beh, nel 2026 ancora tanta voglia di calcare il palcoscenico. C'è stata anche la messa in onda da parte della Rai lo scorso 4 di giugno di questo documentario, il documentario di Nevergreen, questo concerto, questa serie di concerti, queste residenze che ha fatto un paio di anni fa al Teatro Tof di Milano, proponendo le sue canzoni meno famose in assoluto, da qui Nevergreen. Stefano Pistolini, che è un suo amico, nonché critico musicale da lunga pezza, sono grandi amici, insomma, ha curato proprio la regia e la messa a punto di questo Nevergreen. Lo ritrovate ovviamente su Rai Play se vi andasse di recuperarlo. E invece, se volete vederlo dal vivo, guardate che lui, proprio parlando di questo, ritorna con questo progetto, con un'altra residenza ancora a Roma al Teatro San Lamberto dal 27 ottobre al 15 novembre, e poi torna di nuovo a Milano, dove viene realizzato il documentario, al Teatro Out Off dal 25 novembre del 2026. Quindi insomma tantissime occasioni per godervi il grande De Gre, che non è Degge, eh? Degge è un altro, che poi torna la prossima settimana in onda alle 2 del pomeriggio con Capita Records. Questo invece è il cast di La La Land, l'omonimo musical, e la canzone è Another Day of Sun.

0: Undisclosed Desire, questi sono The Muse, che in giugno hanno tirato fuori un nuovo disco, un nuovo album in studio, si intitola The Wow Signal, e per gli amici di Milano 20 novembre e 21 novembre saranno live all'Unipol Dome.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Domani in Consiglio dei Ministri la proroga dello sconto sulle accise sui carburanti. Intanto il governo italiano chiede un provvedimento comune europeo per tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere e la presidenza irlandese dell'Unione annuncia un confronto sull'argomento. Italia spaccata tra maltempo e siccità. Solo nelle ultime settimane il clima estremo ha portato danni per 3 miliardi di euro, secondo Coldiretti. Enzo Panizio.
7: 190 eventi meteo estremi solo nell'ultima settimana mettono a rischio redditi e lavoro, così dice il monitoraggio degli agricoltori. Nubifragi e grandinate fanno danni e non alleviano la situazione dopo mesi di siccità che in alcune zone ancora persiste. Il maltempo in Liguria ha causato la caduta della metà delle olive in maturazioni e forti danni ai vigneti. In Lombardia e Piemonte è andato distrutto il secondo sfalcio di fieno. Anche i raccolti di mais, riso e soia sono compromessi dalla mancanza d'acqua. In Trentino, dove la situazione è stata migliore, la produzione di fieno è calata comunque del 70%, oltre a vigneti in sofferenza e mele più piccole. In Calabria la produzione di agrumi è

0: Insieme a lui, nel piccolo comune in provincia di Savona, un 66enne e la moglie erano in difficoltà in acqua quando il bagnino 62enne si è tuffato, ha salvato la donna, ma quando poi è tornato in acqua, forse colto da malore, è annegato insieme al turista. È terminata la riunione tra l'amministratore delegato della RAI Rossi, il direttore degli affari legali Spadafora e il direttore delle risorse umane Ventura sul caso Ranucci. La decisione del vertice aziendale sulla conduzione del programma Report può arrivare nei prossimi giorni. L'obiettivo è valutare per il giornalista la proposta di un ruolo che sia in linea con la sua qualifica. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 20.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

di Because the Night, a questo pezzo donato a Patti Smith da Bruce Springsteen. Era il 1978 quando lo portò a successo e questa sera su Radio Capital ce lo siamo riascoltati martedì 25 agosto 2026. Buon martedì sera a tutti, io sono Gigi Lemma con Paletta e regia, Anna Filiaggi che è in redazione e Patti Smith che il 29 novembre sarà presente a Bolzano a questo Noi Tech Park, che è lo stesso luogo che sostanzialmente ospita una bellissima manifestazione che è il Transart. Il Transart, praticamente, per rendervi un pochino l'idea, da Moroder alla classica, ecco, c'è dentro veramente un pochino di tutto in questa 10 giorni anzi 11, in quel di Bolzano allo spazio Noi Tech Park. E poi il 29 novembre una sorta di postludium, chiamiamolo così, una sorta di appuntamento che si aggiunge qualche tempo dopo, e la sacerdotessa del rock presenterà questo progetto, si intitola Parole e Musica, dove Francesco ha camminato, Words and Music where Francis walked. Grande devota di Francesco d'Assisi, questo già dalla sua visita ad Assisi appunto nel 2012, ha messo su questa composizione, questa poesia che si chiama così. Adesso staremo a vedere in che modo si dipanerà questo spettacolo. Se voi ci andrete, lei sarà lì il 29 novembre, Noi Tech Park in quel di Bolzano. E subito invece Jordan Drake. Sono contento che sia arrivato, diciamo, alla fama del pop mondiale, lui che ha molto sperimentato, insomma, un po' di elettronica, un po' di dance, ci ha messo dentro un po' di tutto, no? Nella sua carriera precedente. Ennesimo album nel 2026, c'è dentro anche questo singolo che si intitola Energy.

Enemies, nello spazio novità di Radio Capital, un neozelandese naturalizzato australiano, ma diciamo ormai londinese perché lavora lì sostanzialmente in Inghilterra da tantissimo tempo. E se vi è piaciuto questo suo miscuglio, questo mettere insieme R&B, jazz, funk ed elettronica, soprattutto con i lavori precedenti, potete andarvelo a godere, ma parliamo dall'anno prossimo, mercoledì 7 aprile 2027 in Magazzini Generali di Milano. Chissà che non saranno aggiunte anche altre date a questo suo passaggio qui in Italia. Speriamo che succeda davvero. Ed ora, questa è una domanda che ci siamo posti all'epoca più di una volta, alla svolta, al finire degli anni Ottanta: cosa resterà di questo decennio qua? Questa, se ci pensi, è una delle canzoni più evocative che abbia composto Raff, soprattutto considerato il periodo storico. Ritorniamo fino all'89.

gli Skunk Anansie con la bella voce di Skin, riconoscibilissima, molto legata all'Italia, sia quando è venuta da solista che ultimamente con gli Skunk Anansie, che hanno tirato fuori un disco proprio molto molto di recente. E stavo leggendo che in intervista il chitarrista, che si chiama Ace, ha detto: sai, Londra negli anni 90 era un grande melting pot, una sorta di calderone, no? Si confluivano tante ispirazioni musicali eccetera eccetera, però poi alla fine le band, se tu li guardavi, quelle che avevano successo erano sempre quelle quattro con lo stesso taglio di capelli. Ogni diciamo riferimento è puramente casuale, ovviamente, al Britpop, e quindi Blur, Oasis eccetera, dai quali loro hanno sempre preso una distanza, sono sempre stati un po' politicamente tra virgolette estremisti, no? Con delle posizioni molto ben precise. Vi dico solo che sono scesi dal palco al Pisa Summer Nights in Piazza dei Cavalieri proprio di recente, hanno chiuso un concerto memorabile cantando Bella Ciao, cioè c'è Skin che è proprio scesa sul palco, dal palco, in questa maniera qua. Comunque, finale travolgente e con tanto di gruppo spalla, questo duo toscano, una da sola. E

E poi insomma loro e il loro bel concerto che è stato ovviamente molto molto apprezzato. Brava, brava Skin, bravi Skankanesi. Qui sono i Simply Red e questa è Sunrise che ci porta all'inizio.

0: Anche questa era nella colonna sonora del famoso film The Bodyguard, Whitney Houston, 1992, riascoltato su Radio Capital, I Have Nothing.
1: Alla voce, Adele.

0: Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney.
1: Al rap Notorious B.I.G.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
5: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
5: Una produzione One Podcast.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook

0: Air con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Fly.

You. In other words, lo ripete 2000 volte alla fine, è perché proprio In Other Words era il titolo originale di questo pezzo, come se l'era immaginata, l'aveva scritta nel lontano 1954 Bart Howard. Bart Howard, che era diciamo uno solo compositore di canzoni, ma anche uno che insomma si esibiva nei cabaret di Manhattan, ma senza grosse pretese sostanzialmente, ne ha fatto una versione completamente diversa, che non si intitolava appunto Fly Me to the Moon, che è proprio l'incipit, la prima cosa che dice Frank Sinatra nel testo, ma proprio In Other Words. Dopodiché insomma è stata completamente modificata quando è stata messa a punto per la voce di The Voice, per l'appunto di Frank Sinatra, è stata arrangiata in swing, ovviamente 4/4, da Quincy Jones. Da Quincy Jones, per la grande esecuzione di Sinatra con la big band di Count Basie, e poi è diventato insomma quella che è diventata, che è l'hit che noi tutti ci ricordiamo. Adesso invece cambiamo completamente, voltiamo pagina, ma restiamo negli Stati Uniti. C'è questo cantante che arriva dalla Georgia, ma già talmente presa, tanta presa e tanto successo da noi, pensate, nel Regno Unito, a Manchester nella prossima primavera aveva previsto due date, ma ne hanno dovuto aggiungere un'altra perché i biglietti sono andati esauriti in un attimo. E lui si chiama Teddy Swims. Spazio novità di Radio Capital, questa è Lose Control.

Swims Lose Control, in realtà una canzone dal 2023 dall'album I Tried Everything But Therapy. Poi nel frattempo ovviamente invece c'è anche Ugly, The Ugly Tour, è quello che sta portando in giro per questo 2026 e anche l'anno a seguire, dicevamo, con aggiunta di date in vari luoghi anche qua in Europa, tipo la terza data di Manchester prevista il 18 aprile del 2027, appunto. Allora, voglio salutare un po' di amici, qualche amico, Simonetta ad esempio, grazie per i tuoi complimenti, sei veramente gentile, sei commossa, grazie per il tuo messaggio al 342 342 2190. Rick mi dice: ormai è scritto nel tuo DNA dire subito la data di uscita delle canzoni, troppi anni di Hall of Fame. Ma insomma, di Hall of Fame ne ho fatto un anno e mezzo e devo dire anche obtorto collo, però tutto bene ciò che finisce bene alla fine. Saluto Valentina, gentile amici. Appena rientrata da Cuba ho seguito la missione umanitaria di AICEC che ha portato farmaci, latte in polvere per neonati, materiale scolastico e tutti i generi di cui c'è bisogno, e tantissimo in quell'isola lì. Questo ti fa veramente onore, Valentina, un abbraccio. Salutiamo anche un amico che si esprime sugli anni 80. Antonio, cosa resterà degli anni 80? Visto che prima abbiamo messo il pezzo di Rafa, degli anni 80 siamo rimasti noi fedeli a quell'epoca musicale. E allora perché? Perché non ritornare all'inizio proprio degli anni 80 con una canzone di Diana Ross nel suo splendido album Diana, che si intitola I'm Coming Out.

La Gianna Nannini, meravigliosa creatura, ragazzi, quasi 30 anni fa, anzi 31 anni fa per la precisione, questo hit. Ma si tratta di festeggiare un cinquantennale qua. Gianna Gold, The 50 Years Album Celebration, inizierà con dei live e il prossimo 19 settembre ripeterà quello che già fece nel 1988 in una mega arena, l'Arena del Rock, il Val d'Une di Berlino. Spero di averlo detto bene, c'è la U con la diaresi sopra. Insomma, questo è un luogo che da sempre è stato sede di grandissimi concerti rock internazionali, Rolling Stones, Rammstein, Depeche Mode, quindi in bocca al lupo alla Gianna, che quest'anno ha iniziato un pochino con le, quest'estate ha iniziato con le celebrazioni, diciamo, di questo cinquantennale, ha ritirato fuori quell'hit fantastico America, che noi spesso suoniamo qui tra i classici rock di Radio Capital all'italiana, lo ha ritirato fuori e lo ha fatto insieme a Marracash, che gli ha fatto gli inserti hip hop per l'occasione. È diventato America Incorporated, a sottolineare, diciamo così, un po' la delusione, no? della fine, tra virgolette, che secondo la Gianna ha fatto un po' l'immagine degli Stati Uniti d'America. D'accordo o no, questa è la visione di Gianna Nannini. E questi sono i Coldplay invece. Siamo vicinissimi al nostro momento di salutarci per la serata. Ma intanto

0: MGMT 2007, questa era Kids dal loro primo album Oracular Spectacular, poi ce ne sono stati molti altri ovviamente a seguire. Ed era anche l'ultimissimo per questo appuntamento nostro, per questo incontro quotidiano di martedì 25 agosto. Grazie a tutti per l'ascolto. Tra poco il Capital Yacht Rock dopo le Capital News delle 20, ultima edizione. Ringrazio Alex che è stato in regia, Anna che è stata in redazione. Da Gigi, appuntamento a domani alle 17.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Sono le 20 Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. Il capo della CIA è a Mosca. John Ratcliffe, il direttore dell'intelligence statunitense, è atterrato nella capitale russa con un aereo militare per alcuni incontri riservati, secondo alcune fonti. I due paesi non confermano. Il Cremlino dice no al piano di pace per l'Ucraina proposto da Zelensky. Putin si oppone alla trasformazione di una parte del territorio conteso in una zona economica gestita da paesi terzi. Il Donbass è territorio russo, ha detto il portavoce Peskov. Israele espelle i rappresentanti olandesi da una base del Board of Peace per Gaza a Kiryat Gat. Devono lasciare il paese entro una settimana. Decisione presa dopo una serie di iniziative anti-israeliane, come quella di vietare il commercio di prodotti provenienti dalla Cisgiordania, ha detto il ministro degli esteri Gideon Saar. Tre persone sono morte a Gaza dopo un bombardamento aereo israeliano vicino a una scuola delle Nazioni Unite che ospita gli sfollati nel campo profughi di

0: Trabalia. Indagato uno dei custodi del museo di Messina, in turno la sera del furto delle opere di Antonello da Messina, è accusato di falsa testimonianza. Imma Baccelliere.
1: La sera di Ferragosto erano quattro i custodi presenti nel museo regionale di Messina. Hanno sentito suonare l'allarme ma l'hanno spento pensando solo a un falso contatto nel sistema di sicurezza. L'allarme invece stava segnalando la presenza di due ladri dentro le sale del museo. I rapinatori indisturbati hanno trafugato

0: museo. Tutti e quattro i vigilanti sono stati ascoltati dalla procura come persone informate dei fatti. Uno dei custodi è stato poi iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza. Secondo gli inquirenti, i ladri conoscevano bene il museo e potrebbero aver ricevuto informazioni da persone interne alla struttura.
1: Altra vittoria per la nazionale di pallavolo femminile. Arriva il quarto successo su quattro gare nel girone, tutti per 3-7-0. Così la qualificazione agli ottavi è certa. Domani la sfida con la Francia per il primo posto nel girone D. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Da Troni fino al 16

0: sailing down the highway
1: into the sunset.
2: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Just for You di Alan Price a dare il benvenuto su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening e sweet soul. Ora Hold On di Ian Gom, che iniziò la sua carriera nei Brinsley Schwartz. La band da cui sarebbe emersa anche una parte della scena pub rock britannica. E poi Tell Me You Love Me, Love Sounds, dei Four Tops.

Radio Capital Yacht Rock, questa era Sailing di Christopher Cross. Adesso I Saw the Light di Todd Rundgren e poi Jojo di Boz Scaggs.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
4: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
4: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef.
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
4: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su MyMovies.it.

su Radio Capital Yacht Rock era Baby I'ma Want You, Day Bread. Ora, It's You, di Stevie Wonder e Dionne Warwick. E poi, You Can Do Magic, dell'America. America.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening, a sweet soul. Questa era Las Vegas Turnaround di Hall & Oates. Adesso New Frontier di Donald Fagen, che immagina l'America degli anni 50 attraverso lo sguardo nostalgico e ironico tipico di Fagen, e poi Daylight Katie di Gordon Lightfoot.

0: Surfer di Gary Wright, qui su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco si riparte.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

Questa era On the Beach di Chris Rea su Radio Capital Yacht Rock. Se questa musica ti piace, trovi la web radio anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora, Anywhere You Run To di David Roberts e poi Rainbow in Your Eyes di Leon e Mary Russell.

su Radio Capital Yacht Rock, So Into You, dell'Atlanta Rhythm Section. Tra poco, Heart to Heart di Kenny Loggins, dove suona anche David.

0: People Gotta Move di Gino Vannelli su Radio Capital Yacht Rock. Piccola pausa e torniamo insieme.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Wham Bam Shangalang dei Silver. La selezione musicale di Gianluca Costella ora procede con Summer Breeze dei Seals and Crofts e poi Tiny Dancer di Elton John, diventata popolarissima anni dopo grazie alla scena finale del film Almost Famous.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era I'd Love You to Want Me di Lobo. Proseguiamo con Somebody's Baby di Jackson Browne, scritta per la colonna sonora del film Fast Times at Ridgemont High. E poi Let's Put Our Love Back Together di Dene and Gold.

0: Hai ascoltato FM No Static At All degli Steely Dan in chiusura di Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Summer
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
4: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
4: Una produzione, One Podcast.

0: Party. Capital Summer Party.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399 euro.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Capital Red Carpet.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme.
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre.
0: Capital Red Carpet.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
9: Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Capital Summer Party.
11: Capital Summer Party.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold.
6: Da questo momento
8: Capital Gold.
6: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.
8: Listen to the night.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Capital Gold.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
6: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Capital Gold, the best music
1: on Radio Capital.
2: E correndo incontrò lungo le scale quasi nulla, mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.